0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Love is Love con Emozione Notte.
1: Love is Love
0: con Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Love is Love. Love is Love. Love is Love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Emozione Notte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

long.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Volare.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbellura. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, siete su Suoni all'Alba e io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro appuntamento dedicato alle novità musicali, alle storie e alle emozioni raccontate direttamente dalla voce degli artisti. Come sempre qui a Suoni all'Alba ogni canzone è molto più di un semplice ascolto, è un frammento di vita, un percorso creativo, uno sguardo personale sul mondo che cambia. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse tra nuovi singoli, racconti intensi e artisti che scelgono la musica come spazio di libertà, riflessione ed espressione autentica. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi guidare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: E allora amici, abbiamo aperto questa nuova puntata di Suoni all'Alba con Ritorno a Casa, una canzone che parla di radici, di memoria e riconciliazione interiore. Il nostro primo ospite di questo pomeriggio è Salvario, cantautore pugliese e torinese d'adozione, che ci presenta appunto Ritorno a Casa, un brano realizzato insieme a Anna Maria Stasi. È una ballad intensa, delicata, definito dallo stesso artista una preghiera live, dove poesia e musica si incontrano per raccontare il significato più profondo del tornare, non solo a un luogo, ma a una parte autentica di sé. Per saperne di più, salutiamolo, e qui con noi al telefono Salvario. Ciao, bentornato, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Allora, partiamo subito, Ritorno a Casa. Abbiamo detto, l'hai definito una preghiera laica. Ecco, che significato particolare ha per te questa definizione?
1: Ma allora, ha tanti significati questo brano. La ritengo una preghiera laica proprio perché è un brano molto intimo e soprattutto perché parla un po' delle mie radici, quindi un ritorno a casa, io che sono pugliese ma che vivo a Torino, questa canzone è stato proprio un momento per tornare a casa anche negli interpreti, perché sono coinvolti due persone, due amici che fanno parte del movimento musicale pugliese, che sono Vanni La Guardia e Anna Maria Stasi, che ha cantato il pezzo insieme a me, e quindi ho un po' riabbracciato la mia Puglia e l'ho fatto con loro due, e un po' l'intento era questo qui appunto.
0: Il brano nasce dalle poesie di Vanni La Guardia. Ecco, sono curioso di sapere come è avvenuto questo passaggio dalla parola della poesia, dalla parola poetica, per poi diventare canzone.
1: Sì, è stato un esperimento, perché tendenzialmente scrivo sempre da me l'intero testo. In questo caso ho voluto fare questa prova, questo test. Insomma, c'erano queste poesie di Vanni che in quel periodo leggevo tanto e mi sono annotato dei versi, e da lì ho cominciato a creare questo puzzle di versi e mi sono reso conto che stava venendo fuori qualcosa di significativo, e a quel punto ci ho aggiunto del mio e da lì è venuto fuori un testo messo in forma canzone, e quindi, come dicevo, è stato un esperimento, e comunque partivo da una base solida e molto significativa, che erano le poesie di Vanni.
0: Ecco, appunto, nel testo si nota, non c'è nostalgia, no? Ma c'è una forma di riconciliazione. Era proprio questo che volevi, era importante raccontare il passato senza però idealizzarlo, no? Senza nostalgia.
1: Sì, esatto, è più, come dire, metterci dell'orgoglio, una connessione, che un ponte che c'è da sempre tra me e la mia terra, o idealmente può valere un po' per tutti, il ritornare a casa. Ritornare a casa può significare, può avere tanti significati, sia un luogo fisico ma tanto altro, magari. E quindi ognuno può dare il significato. Per quanto mi riguarda, appunto, era metterci orgoglio, connessione, un messaggio anche di pace, di fratellanza, perché no, passa anche questo attraverso quel testo.
0: Parlando dell'arrangiamento, risulta essere molto essenziale, però allo stesso tempo è anche molto cinematografico. Il silenzio, gli spazi sonori, quanto sono stati importanti per la costruzione del pezzo?
1: Il brano ha una natura acustica fondamentalmente, e si appoggia molto sulla chitarra acustica, e da lì è partito tutto. Poi c'è stata una sorta di sonorizzazione di quella struttura di base, ecco, che c'era, c'è un po' di elettronica che va a colorare e a creare quell'atmosfera che stavo cercando, sì.
0: L'album si intitola Fragili, meravigliose città e racconta le contraddizioni della vita urbana. Ritorno a casa, che ruolo ha all'interno del disco? Magari può rappresentare il momento anche quello più intimo?
1: Senz'altro, probabilmente è anche come dire, una piccola finestra che si apre nella città, e forse il brano un po' più provinciale, forse proprio perché mi riporta alle mie origini. E quindi era anche un altro punto di vista, ecco, del guardare e raccontare la città, e quindi ripartire un po' da quella che è la mia esperienza di base.
0: Ecco, tu hai avuto anche una pausa discografica, però sei tornato con una nuova musica nel 2025. È cambiato qualcosa nel tuo modo di proporre e di scrivere le canzoni?
1: Allora, sicuramente c'è una consapevolezza diversa, e posso dire che ormai mi porto avanti un po' di anni di esperienza nella scrittura di canzoni, e in questo caso c'era da riprendere un po' il cammino, e quindi l'ho fatto strada facendo insieme ai tanti collaboratori che mi hanno aiutato a mettere su questo disco. E quindi probabilmente c'è qualcosa di diverso rispetto al passato, e non so se dire una maturità, però di sicuro una consapevolezza e quella voglia di continuare a scrivere canzoni.
0: Proprio parlando di continuare a scrivere canzoni, le stai già scrivendo? Continua anche questo rapporto tra la Puglia e il Piemonte, questo connubio, questa comunicazione? Che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Ma per il momento mi sto concentrando più sui live, ecco, quindi è il momento un po' di raccogliere, ecco, quello che è stato fatto precedentemente. Quindi da quando è uscito il disco mi sto concentrando più sul cercare di poterlo promuovere e portarlo ovunque. E quindi al momento ho messo da parte la scrittura, sicuramente poi arriverà il momento, il richiamo, ecco, delle canzoni, e quindi chissà, vedremo poi. Certo. La Puglia per me rimane comunque sempre un grande riferimento, perché come dicevo, mi rappresenta profondamente, e chissà, magari verrà qualche idea anche legata a quello.
0: Ecco, anche in Puglia stai cercando di portare live?
1: Sì. Vediamo quest'estate magari di riuscire a fare anche qualche live dalle mie parti, dalla provincia di Taranto. È sempre bello, bello magari incontrare le persone che mi seguono e che aspettano anche di ascoltare le nuove canzoni.
0: Ecco, possiamo dire appunto Ritorno a casa.
1: Esatto.
0: Ritorno a casa, una canzone intima e sospesa, capace di trasformare il ricordo in un gesto di cura e di appartenenza. Un brano che sicuramente parla di radici, senza nostalgia, e che invita a ritrovare dentro di sé un luogo in cui sentirsi finalmente accolti. Grazie Salvario per essere stato ancora una volta con noi.
1: Grazie mille, grazie.
0: Grazie, alla prossima, in bocca al lupo per tutto. Ciao ciao.
1: Grazie, ciao, alla prossima. Ciao
0: ciao. Ciao.

0: Bentornati amici allo spazio Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la classifica si muove, nuove entrate, conferme importanti e una top 10 sempre più competitiva. Tra ritorni sorprendenti, collaborazioni forti e brani che continuano a crescere, la scena indie italiana conferma tutta la sua energia. E allora, come sempre, partiamo dalla 20ª posizione per arrivare alla vetta.
1: Cominciava a scaldare e così te ne vai in un pezzo d'estate e quel sole su

La vita cos'è, me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un

E la ventesima posizione appartiene a Piotta con È così che te ne vai. Alla numero 19 Capo Plaza o solo 64 sbarre. E alla numero 18 Shiva Lazza Sfera e basta con Mayday. Gradino numero 17 della classifica per Di Martino con Fluire degli argini. E alla numero 16 in salita i Subsonica con Grida.

0: Antologia di errori che non...
1: In salita anche Andrea Chimenti, 15ª posizione con la featuring di Gianni Marroccolo, Amami. E alla numero 14 troviamo Carmelo Pipitone con Tossicamente. In discesa alla numero 13 Maria Antonietta e Colombra, La felicità e basta. Alla numero 12 invece troviamo Stabile l'amante, Una magia più forte della morte. E alla numero 11 Willy Peyote con Kodak. Ed eccola la top 10. Alla numero 10 Frankie High Energy MC con la featuring di Jovanotti, Pedala e Batteria. In salita alla numero 9 Fra Quintale, Aranciata. E in salita anche Fulminacci, Maledetto me. Numero 7 per Dito nella piaga, Prima o poi. E alla numero 6 Cosmo, Ogni giorno, ogni notte. Numero 5 stabile Rancore con Basta. E all'anticamera del podio, alla numero 4 si posiziona Daniele Silvestri, Sana e robusta costituzione. Ed eccolo il podio di questa settimana. Medaglia di bronzo numero 3 per Tony Pitoni e Tommy Cash, L'amore. E alla numero 2 posizione d'onore, grande salita per Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri per Le vie della città.

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica del May che racconta il meglio della musica indipendente italiana. Una chart in continuo movimento tra nuove voci, grandi ritorni e brani che continuano a lasciare il segno. Noi torniamo la prossima settimana con una nuova classifica, nuove salite e naturalmente nuova musica da ascoltare insieme. Da Indie Music Like è tutto, mi raccomando. State sintonizzati.

0: Ed ecco il momento dei nostri secondi ospiti. Avete appena ascoltato Tinnairi, Loop di Sale, che ci porta dentro una dimensione sonora profonda e rituale, dove tradizione e contemporaneità si incontrano in modo naturale. Loro sono gli Amennula, poi vediamo se l'ho pronunciato bene, progetto nato dall'incontro tra Daniele Grasso e Elisa Milazzo, che debutta proprio con questo singolo, una canzone che parte da una frase molto semplice ma nello stesso tempo molto potente: devi andartene, per raccontare il tema delle partenze, delle radici e delle trasformazioni che attraversano chi lascia la propria terra e chi arriva altrove in cerca di una nuova possibilità. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba siamo felici di avere al telefono Elisa Milazzo e Daniele Grasso. Benvenuti.
1: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a te.
0: Grazie a voi di averci dato un po' del vostro tempo. Allora, veniamo subito a questo bellissimo brano, Tinnairi, Loop di Sale. Nasce da una frase, no? Una frase che in Sicilia si sente spesso: devi andartene. Quanto questa esperienza appartiene anche alla vostra storia personale?
1: Nel mio caso è particolarmente vissuta, nel senso che da musicista molto giovane mi sono trasferito all'estero, ma avevo anche il vantaggio di avere una situazione ibrida con mamma newyorkese. Per cui finché fai una scelta va tutto bene. Il problema è che poi, ritornando qui, facendo questo lavoro, il musicista, molto spesso la richiesta è stata: perché non vieni su, ti trasferisci a, vediamoci a Roma, stai a Milano, dovresti andare a Berlino, che ne dici di Londra? E che tutto il rispetto ti metti in una condizione di migrante evoluto, se vuoi.
0: Bella questa definizione, bella.
1: Perché migrante sei? E nella realtà noi siamo intanto, come vedi, due viaggiatori del passato, nel senso che per noi la scoperta del nostro dialetto, che spesso è stato costretto in un angolo, è diventata anche scoperta delle musiche del Mediterraneo. E quindi sì, dopo aver vissuto veramente tanto fuori e andandoci quando serve, ce lo siamo sentiti dire molte volte.
2: Assolutamente.
1: Ma credo che questa cosa si sia anche stesa un po' in Italia.
0: Certo.
1: Cioè, ci sono fenomeni. Cioè, noi abbiamo un abbassamento della popolazione giovanile abbastanza alto, perché la gente se ne scappa, è costretta per vari motivi, non solo per la musica, no? Andare via.
0: Certo.
1: Quindi la conosciamo la nostra pelle, dai.
2: Ecco. Assolutamente.
0: Tinnairi, va bene, te ne devi andare. Questo Loop di Sale, tra parentesi, che cosa vuole rappresentare?
1: Allora, Loop di Sale, tu devi sapere che noi siamo stati, noi siciliani, fra i produttori di sale più famosi al mondo. Abbiamo ancora delle miniere enormi, sono famosissime. Il problema è che spesso e volentieri il loop di sale entra in un loop doloroso. Cioè, c'è un'espressione qui catanese che è l'ossa cusale, vado a mangiare. Cioè, vi dovete mangiare, dovete creare questo rospo. Quindi il nostro è un rospo che cerchiamo di mandare giù.
0: Cioè,
1: attraverso
0: continuamente. Nel brano le partenze però non vengono raccontate solo come

0: una perdita, no? Ma rappresentano anche una trasformazione. Voglio chiedervi questo, era proprio importante per voi evitare proprio questa visione nostalgica dell'andare via, della partenza?
1: Guarda, è chiaro che Elisa possa dirti meglio di me, nel senso che è una che vive in un posto meraviglioso sotto il vulcano.
2: Mm. Guarda, allora, dal mio punto di vista, per me questa è sempre stata una tematica che mi ha molto toccato e colpito nella vita, sia perché l'ho vissuta come esperienza personale, no? Provando anche io ad andare, come che si dice, curesci a rinesci, no? C'è questa visione della partenza che soprattutto nella nostra terra è molto forte. Ma anche per quanto riguarda i miei affetti, no? Molti dei miei amici, ma anche i miei fratelli sono fuori, tutti andati via per cercare la fortuna altrove. Io dal canto mio ho dovuto provare ad andare via, cercare un lavoro, un futuro, ho girato un po' l'Italia per capire dove fosse il mio posto. Mm-hmm. Ma nonostante i miei giri, i miei viaggi, i vari tentativi falliti, ho sempre sentito l'esigenza di tornare a casa mia, perché per me quella che è la reale fortuna è quella di riuscire a creare, crescere e portarsi avanti nel posto in cui si nasce, soprattutto se lo si ama come lo amo io. Io sono nata in un posto di montagna. Cioè, per me ogni giorno, ogni mattino uscire di casa e vedere l'Etna che mi guarda mi accompagna nei miei viaggi siculi, per me è salutare, credimi. E nei periodi in cui mi sono ritrovata fuori, lontana dalla mia terra, ho spesso sofferto anche semplicemente proprio la visione, i paesaggi, gli odori, i profumi che mi mancavano tantissimo. E quindi ho sempre pensato che di voler restare qui e insistere proprio perché, secondo dal mio punto di vista, è fondamentale credere che in questa terra si possa riuscire ad andare avanti, a creare qualcosa di bello, perché abbiamo tutte le risorse per poterlo fare, però spesso ci demoralizziamo e optiamo per quella che sembra la soluzione più facile, che però dal mio punto di vista in realtà non lo è.
0: Ecco, assolutamente. Beh, Elisa, ci hai dato una bellissima fotografia della tua terra, dell'attaccamento alla tua terra e di questa forza di rimanere e di continuare, perché tutto è possibile in ogni luogo, l'importante è avere la costanza, la passione e la forza di farlo. Passando per il suono, che è molto particolare, è un suono che mescola sicuramente la tradizione popolare, ma c'è anche del blues, del trance, delle radici di minimalismo elettronico. Possiamo dire che c'è una grandissima sperimentazione e contaminazione che non vi racchiude poi in un genere definito in modo particolare?
1: Guarda, intanto ti ringrazio per questa cosa, significa che abbiamo lavorato bene. Personalmente vengo da una lunga esperienza, cioè io faccio il produttore di mestiere e da After Hours a Greg Dooley, Twilight Singer, un sacco di americani nel mio studio, ho ospitato di tutto. Mm-hmm. Questa sperimentazione probabilmente nel mio caso nasce da due anime, che sono quella della matrice del blues, indagato però fino a trovarlo non solo negli Stati Uniti ma nel Mali, in tutti gli stati subsahariani, e mettendolo insieme con la scoperta che ho fatto più avanti nel tempo e che con molti progetti sto portando avanti. Nel caso dell'incontro con Elisa, lei veniva da una conoscenza della tradizione anche sacra siciliana, e insieme noi due lavoriamo in un altro progetto. Ci siamo incontrati lì pensando di portare avanti questo. Mm-hmm. Proprio per dirti che la contaminazione, che è una cosa tipica della nostra terra,
0: certo,
1: è diventata una sorta di marchio di fabbrica per noi, per me in particolare lavorativamente, ma per questo progetto la contaminazione è linfa vitale.
0: C'è la scelta di alcuni strumenti molto particolari, no? Il tamburello, lo stone box, droni e loop vocali, creano proprio una dimensione che possiamo definire quasi rituale, no? L'aspetto fisico e ancestrale della musica fa parte del vostro DNA, vero?
1: Assolutamente. Ma hai detto una parola che è molto divertente. Uno dei brani del disco si chiama esattamente quello che ha dato vita al disco, si chiama Ancestrale.
0: Oh, vedi, vedi.
1: sì. Quello che noi cerchiamo di trovare, quindi non una radice siciliana, ma ci teniamo a dirlo, mediterranea, perché qua dentro, credimi, se vivi un po' in Sicilia ti rendi conto che non sai esattamente qual è la somma delle cose che ti hanno formato. Mm-hmm. Ma tecnicamente, artisticamente, ci sono due cose. Per esempio, nel caso di Elisa, mi permetto di dirlo io,
2: prego,
1: è una figura... Ci sono figure femminili, che non so lei, che noi definiamo femmine fora.
0: Donne di fuori,
1: no? Uh-huh. Che un po' per me, nel caso di Elisa, è di fuori di testa. No, sono donne particolari, uh-huh, fuori dalle righe, in grado di essere un'entità spirituale differente, una sorta di sciamano, uh-huh, no? È una sorta di sciamano. Quindi ecco perché quello che trovi non è spesso e volentieri legato al ruolo, beh, ha cantato. Certi brani per noi diventano veramente dei riti.
0: Certo.
1: E speriamo, vorremmo cercare di immaginare che questa cosa venga percepita. Allora, tu ce l'hai detto? No?
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ecco. Riguardo anche a quello che dicevi, no? Del fatto che la musica poi alla fine è universale, no? Nel vostro progetto la lingua cambia, no? Siciliano, italiano, inglese. Questo proprio alla ricerca, secondo me, di un movimento, di un incontro tra culture.
2: Assolutamente.
1: L'incontro fra culture è esattamente. Guarda, credo che in questo momento, tu che lavori in radio, è sicuramente posto interessante di quanto accade, però noi, lavorando all'interno di una certa area di contaminazione, ci stiamo rendendo conto che l'intero bacino del Mediterraneo, Italia compresa, sta fornendo delle indicazioni su delle vie interessantissime che mescolano insieme ingredienti in percentuali differenti, che ne so. Se tu pensi gente come Bombino, che diventa ospite alla festa della Taranta, che è un Tuareg, o se pensi, che ne so, alla Nina, che probabilmente l'altro anno è stato uno dei dischi più interessanti, forse il disco più interessante in Italia, se pensi a tutto quello che viene dal Maghreb, no? Mm-hmm. E che sta diffondendosi nel mondo. In America c'è un'incredibile attenzione, speriamo di sollevare la stessa attenzione anche in casa. Sappiamo di sicuro che all'estero quello che noi abbiamo fatto anche nei lavori precedenti, quindi non con questa formazione, è stato molto apprezzato. Quindi certo, crediamo che ci sia una forma musicale che vada al di là di quella che noi potremmo definire in Sicilia rusta e mangia, che traduco letteralmente per i non autoctoni, cuocila e mangia,
0: cioè
1: una musica che serve soltanto per essere consumata velocemente e dimenticata.
0: Ecco, io aggiungerei meno male, che Dio lo voglia, in questo momento musicale un po' nebbioso, che ben venga tutto quello che ci hai raccontato e ben venga la cultura musicale e ritorni finalmente il concetto, la penna e le sensazioni che la musica poi ti deve portare.
1: Assolutamente, io vorrei chiaramente aggiungere una cosa per me importante. Per quanto stiamo molto attenti allo sviluppo culturale della cosa, noi siamo degli sciaminati, traduzione degli sciaminati, è che siamo dei fuori di testa, nel senso che per noi la musica ha un carico emozionale che è fuori dalla ragione.
0: Certo.
1: Cioè, quando ci prende lo stomaco, pure quando stiamo lavorando in studio, ci vedrai saltare e ballare. Ecco, diciamo che facciamo una musica per i piedi e per la testa. Cerchiamo di fare per i piedi.
2: Anche perché puntualizziamola questa volta. Abbiamo il disco quasi pronto, che uscirà brevissimo, sì. Uh-huh. Ed è stato creato in quanto?
1: Tre mesi.
0: Tre mesi.
1: Noi ci siamo in studio, in tre mesi abbiamo tirato fuori il disco, abbiamo deciso di farlo uscire a settembre, chiaramente, ma
0: certo,
1: solo questo. Ma bello, è chiaro che è fatto un atteggiamento emotivo, che mette lacrime e risate insieme.
2: Assolutamente, tantissimo lavoro, ma la follia, sì, passione, sì, insomma, divertimento.
0: E questo è molto bello. Mi ha colpito che nel comunicato parlate di Sicilia come ponte e confine. Che cosa vuole raccontarci veramente questa immagine?
1: Oh, mamma mia. Allora cerco di non fare il militante. Allora, è un ponte perché fisicamente è messa lì, no? È nel mezzo, è la più grande città del Mediterraneo, è in mezzo al Mediterraneo, è raggiungibile velocemente dal Nord Africa, dalla Corsica, dalla Spagna, dalla Sardegna, dalla Grecia, cioè stiamo là in mezzo, e quindi chiaramente è un ponte che ha raccolto nei millenni, mica ora, cioè, il ruolo che abbiamo noi è stato quello, senti, devi andare verso nord, passa da noi, devi scendere verso sud, passa da noi. Nella realtà il ponte in questi ultimi, diciamo nello scorso da metà del secolo altro ancora, è proprio un confine.
0: Certo.
1: Noi stiamo considerando gli altri. È facile capirlo, come qualcosa da tenere lontano. E quindi usiamo spesso e volentieri le terre di confine, cioè dove siamo noi, quelle più vicine alle altre nazioni. Cioè, io non credo che nessuno farebbe tutto il casino se gli svizzeri incominciassero a passare un po' di più scendendo, che ne so, in Lombardia o gli austriaci in Trentino. Facciamo molto più casino, siamo costretti a essere confine verso una parte del mondo che per noi invece è una risorsa.
0: Non c'entra niente il fantomatico ponte che vogliono in qualche modo costruire tra sullo stretto di Messina. Bene,
2: è un discorso un po' più ampio, diciamo.
0: Certo, molto molto bene. Amennula, questo nome ha sicuramente un altro significato che viene dalla vostra terra. Io ho origini abruzzesi e dalle mie parti Amennula significa la mandorla. Non so se c'è un'attinenza.
2: Assolutamente.
1: Con
2: sì.
1: Paesano del regno delle Sicilie.
0: Ecco, bene, bene, sono contento.
1: La mandorla in piena area mediterranea ha molti significati. Un po', pensi, l'amigdala ha a che vedere proprio con lo sviluppo del cervello, no? Uh-huh. Tant'è vero che da noi si dice che quando un ragazzo giovane è scapestrato c'ha ancora quagliare amennola, cioè il cervello si deve mettere a posto,
2: ancora svilupparsi, sì.
1: Quindi l'amigdala. Dall'altro lato, in tutta l'area nordafricana rappresenta anche, non in senso volgare, ma in senso meraviglioso, l'essenza femminile, no? Il genitale femminile, ecco. Dà vita,
2: la fertilità, un sacco di,
1: quindi la mandorla significa esattamente questo. Bene. In più, se la mettiamo in maniera programmatica e prosaica, in questa maniera così, la mandorla è un frutto meraviglioso di cui non si butta niente, con la buccia quando è matura si fa roba per bruciare il fuoco, per fare così, si mangia, si fanno dolci, da noi le paste di mandorla.
0: Da voi dolci poi con la mandorla.
1: Con la mandorla facciamo tutto, volevamo essere una cosa buona per tutti.
2: Davvero un suono meraviglioso, perché comunque amennula, senti il suono.
0: Amennula. Certo. È molto, molto, entra subito in testa, sicuramente sì. Bene, loro sono gli Amennula, che insomma con Tinnairi e Loop di Sale costruiscono questo ponte tra memoria, radici, sperimentazione sonora, trasformando il tema della partenza in un rito collettivo contemporaneo. Un brano che dimostra come la tradizione possa restare viva solo quando continua però a trasformarsi. Ringrazio molto Daniele Grasso e Elisa Milazzo per essere stati qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a te
0: e
1: a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, alla prossima. Visto che c'è un album, sicuramente ci rincontreremo. Ciao.

E con Tannairi, Loop di sale degli Amennula, si conclude anche questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato emozioni, radici, memorie e nuovi linguaggi musicali, scoprendo ancora una volta quanto la musica riesca a raccontare identità, trasformazioni e storie profondamente umane. Ringrazio i nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro universo artistico e grazie a voi che ci seguite ogni settimana con attenzione, curiosità e passione. Da Giulio Berghella è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba tra novità musicali, interviste e racconti dalla voce diretta dei protagonisti. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao a tutti e alla prossima!

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

Buona domenica 17 maggio 2026. La chiesa ricorda San Pasquale. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno è cinese e dice: la goccia d'acqua del fiume non si chiede quanto sia utile la sua esistenza. Essa è il fiume. E oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1510 a Firenze, dove era nato, moriva 65enne il pittore Sandro Botticelli. Nel 1861 a Londra si realizzava la prima fotografia a colori della storia. Ritraeva un fiocco in tartan scozzese. Nel 1890 faceva il suo debutto l'opera Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni dall'omonima novella di Giovanni Verga. Andava in scena al Teatro Costanzi di Roma. Sempre a Roma, ma nel 1953, il presidente italiano Luigi Einaudi inaugurava lo Stadio dei 100.000, che alcuni anni dopo sarebbe diventato Stadio Olimpico. E nel 1957, al Festival di Cannes, Giulietta Masina vinceva il premio come migliore attrice per l'interpretazione nel film Le notti di Cabiria. Nel 1972 due terroristi uccidevano a Milano il commissario di polizia Luigi Calabresi, che guidava le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 italiani di nuovo alle urne sull'interruzione di gravidanza, il referendum antiabortista falliva e la legge 194 restava in vigore. 30 anni fa, nel 1996, cerimonia del giuramento per il nuovo governo italiano formato da Romano Prodi, che curiosamente prestava giuramento in questo stesso giorno anche 20 anni fa, nel 2006, con il suo secondo governo. Nel 2000 Yuri Keiki annunciava il ritiro dall'attività agonistica. Oro olimpico negli anelli, aveva di recente rotto il tendine brachiale di un bicipite. E nel 2005 faceva scalpore il passaggio di Paolo Bonolis a Mediaset con un contratto di 8 milioni di euro all'anno per 3 anni. Sono nati il 17 maggio, nel 1749 il medico e immunologo Edward Jenner, nel 1909 il critico d'arte e politico Giulio Carlo Argan, nel 1938 il giornalista TV Gianni Minà e nel 1949 la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini. Inoltre sono nati oggi gli attori Francesco Nuti nel 1955, Corrado Guzzanti nel 1965 e Veronica Mazza nel 1973, la musicista Enya nel 1961, la schermitrice oro olimpico Giovanna Trillini nel 1970, la conduttrice TV Fiammetta Cicogna nel 1988 e il cantante Tony F, nato in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Per il 17 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: coraggio, fratellanza, una fiamma che non va via.
1: La voce della Val Belluna, il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer, never miss a home field hat trick, never miss a goal line stand, inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
2: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.
3: Papà, non ti hai l'occhito? Cooking soul.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma Salinella Country, 31enne che ieri a bordo di un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti a Modena. 8 i feriti, di cui 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. Il 31enne ha agito per rancore perché si sentiva bullizzato. Incidente mortale per Dimitri Tempesti, fiorentino classe 66, nel corso delle Q2 del trofeo RR Cup all'autodromo di Vallelunga durante il primo appuntamento della Coppa Italia 2026. Il motociclista è deceduto dopo un violento outside all'uscita della curva Roma. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Cambiamo argomento. La Bulgaria vince l'Eurovision 2026, Salda Vinci chiude al 5° posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. Lo sport e il tennis. A distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, affronterà Ruud nella finale in programma oggi alle 17 al campo centrale. Per

La MotoGP, Alex Marquez vince la gara sprint a Barcellona, ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, autore della pole position in mattinata, e Fabio Di Giannantonio terzo. Oggi alle 14 la gara lunga. Per ora è tutto, a più tardi.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: Saluti e baci. Saluti e baci.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a un euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.

0: Allora, finalmente siamo arrivati, sono le 8.57, caro Alberto.
1: Ma che ti devo dire, intanto è una tirata d'orecchie d'obbligo, in quanto mi hai detto ieri, ma come si arriva? Sì. Beh, se non riesci con l'auto, prendi la corriera, io l'ho presa la corriera, ma chi è poi che gliela riporta indietro agli autisti? No, voglio dire, sì. Ma ascoltami, intanto salutiamo tutti i volontari che alacremente stanno dando una mano. Qui dobbiamo dire dove siamo, no? Siamo a Cartura, Antiche Terre, Agriturismo, e ci sono tantissime persone che si danno da fare, perché tra poco inizierà ufficialmente questa giornata meravigliosa sotto il profilo meteorologico. C'è da dire che oggi siamo qui anche per un altro importante evento che, se non erro, Mauro, correggimi, dovrebbe essere il quinto. E riguarda un grande campione, un grande pilota che di motociclismo, che purtroppo non è più tra noi, Marco Simoncelli. Ma parleremo molto di questo nel corso poi della giornata.

0: giornata. Nel frattempo,
1: adesso comunque parliamo di saluti e baci.
0: Parliamo poi, di saluti e baci.
1: Esatto, dell'evento naturalmente ne parleremo dopo le 10.
0: Chiaramente. Allora, siccome io so che abbiamo anche degli ospiti qui con noi, abbiamo da Bondeno, sì, di Ferrara, la Emma, Lorenzo.
1: Sì,
0: poi...
1: però abbiamo la telefonata subito.
0: Subito?
1: Assolutamente sì. Prima telefonata, ricordiamo il numero di telefono, vai Alberto, ricordalo, vai.
0: Ma io lo sapevo che mi chiedevi queste cose, mi metti in, sì, imbarazzo. Sai cosa faccio? Io quasi quasi lo faccio dire alla Emma.
1: Ah, Emma, dai.
2: Posso? Ciao a tutti, il numero di telefono da comporre è il 351 340 9220. Risponde, saluti e baci,
1: saluti
2: alla
1: e
2: radio.
1: Baci. Ok.
0: Ma vedi com'è preparata la Emma, più del sottoscritto sicuramente. Ormai la assumiamo come speaker ufficiale. Ed è giusto tra l'altro. Allora, Mauro, dovete sapere che il collega Maurillo oggi è leggermente infortunato in quanto ha dei problemi alla schiena.
1: Sì,
0: esatto. E quindi abbiate pazienza se la cosa andrà un po' a rilento. Siamo partiti un
1: attimo in ritardo.
0: Ma è umano, è la diretta.
1: Ascolta, io metterei la prima canzone.
0: Vai.
1: Aspettiamo le vostre telefonate al 351-340-9220. Fino alle 10 c'è saluti e baci. Adesso c'è Ornella Vanoni.

0: Allora, sono già le 9:03 del mattino di questa domenica 17 maggio. Noi naturalmente non siamo in studio centrale, ma siamo in mezzo alla natura.
1: Al verde, al verde, green, al green.
0: Siamo praticamente in un giardino straordinario. E allora, attenzione, perché adesso abbiamo una telefonata, caro Alberto.
1: Abbiamo Antonio da Costa dei Trabocchi.
0: Da Costa dei Trabocchi, esattamente da Ortona. Pronto, Antonio?
2: Sono qua anch'io, sono in mezzo al verde.
0: Oh, bellissimo. Com'è il tempo lì?
2: Ah, splendido, splendido.
0: Quindi oggi si può andare al mare. Qui è un po' freschino però, insomma.
1: No, perché
0: non è freddo però.
1: Siamo circondati ovviamente, oltre al gazebo abbiamo una zona d'ombra noi. Ma vedrai che poi nel pomeriggio si starà un po' meglio.
2: Scalda, scalda, dai,
1: sì,
2: scalda.
1: Sì.
0: Quindi oggi si può andare al mare lì dalle tue parti?
2: Ma penso che sarà una bella, sì, molti ne approfitteranno. Anche se è fresco, perché stamattina alle 7 avevamo 12 gradi, quindi
1: certo. Pochini ancora, sì.
0: Quindi sembra che è la primavera e inizio estate stia arrivando, insomma, dai.
2: Sì, ma non può scappare, dove vuole andare.
0: Finalmente. Allora, caro Antonio, intanto buona domenica. Che canzone ci regaliamo? Una canzone di Domenico Modugno, visto che si parla di sole, quindi...
2: O sole mio.
0: Qui si senti parlare perché siamo veramente in mezzo a tutte le persone.
1: Sì, poi abbiamo tantissimi ospiti.
2: Sentivo un sottofondo molto vivace.
0: Noi siamo qui in un giardino.
1: Aspetta che faccio salutare anche una parte degli ospiti.
0: Oggi, stamattina, saremo qui con, come si chiama, Kate Fretti, giusto?
3: Kate Fretti.
0: Esatto. Dove sei, Alberto? Non ti ho sentito.
4: Posso salutare Antonio?
3: Sto dando il microfono.
0: Ah, ok, hai dato il microfono.
4: Ciao Antonio, sono Emma.
2: Ah, Emma, pure tu sei là.
4: Certo, bravo. Dove vuoi che sia. L'erba, io sono come la gramigna.
0: La gramigna.
2: Guarda, la sto levando io, la sto levando.
4: Vabbè, dai, ti auguro una buona domenica.
2: Ciao. Altrettanto.
0: Ciao, grazie.
1: Allora, finché tu fai andare il brano, io sai, no, allora, io evaporo, come si suol dire, ma
0: evapora,
1: sai perché, no? Perché
0: okay.
1: Sai come mi chiamano, no?
0: No,
1: l'uomo,
0: so.
1: Mi chiamano l'uomo,
0: evaporoso.
1: No, l'uomo no. Ombra, perché
0: ombra, capito,
1: ogni, cosa vuol dire ombra in Veneto?
0: Ah, quindi
1: ogni volta mi fermo in un'osteria e lì attingo.
0: Il bicchiere di vino, capito Antonio?
1: Esatto.
0: Grazie Antonio,
1: ciao,
0: buona domenica.
1: Ciao Antonio,
2: ciao. Ciao, e buon bicchierino.
0: Grazie, grazie.

0: Va bene, è la stessa canzone che cantavo io in osteria qualche minuto fa, con tutto rispetto ovviamente per Mister Volare. Senti, tra l'altro, volevo dire che, siccome io e te, mi diceva la Emma,
1: abbiamo la richiesta, dimmi.
0: Parli con me? Parli con...
1: No, dimmi.
0: No, dicevo, la Emma prima mi diceva, ma per caso voi due siete avvinazzati? Ora, io devo dirle che all'inizio è stato proprio il collega Maurillo a presentarmi un sommelier cinese, però trapiantato qui in Veneto. Si chiama Nessaio Mesogoto.
1: Ascolta, ecco, leggi questo messaggio.
0: Allora, fammi vedere. Quello sotto, buongiorno e buona domenica. E stamattina ti ascolto dall'autobus già per l'infiorata di Noto?
1: Sì, in Sicilia.
0: Ah, hai già capito tu,
1: In Sicilia,
0: perché qui si scambiano dei messaggi.
1: Salutiamo Lorenzo, allora, salutiamolo. No, è un ascoltatore.
0: Sì,
1: è messaggi subliminali dalla Sicilia. Allora, c'è un altro messaggio che andiamo a leggere, eccolo qui, vai.
0: Qual è? Quello sotto, quello sopra?
1: Penso sia quello sotto, guarda, oggi.
0: Allora, buongiorno Maurillo, ma oggi non c'è il programma. Sì, forse avendo magari audito che non eravamo ancora in onda, pensavano che non andassi in trasmissione, invece ci sei. Non sei un algoritmo.
1: Sì, infatti. Allora, fai ricordare il numero alla Emma.
0: Ma ovvio.
1: Così, salutiamo anche Mario di San Nicandro Garganico. No, allora Mario ci chiede se siamo su TikTok. Purtroppo no, non siamo su TikTok perché non siamo in sede, quindi salutiamo anche Rudina dalla Puglia, dal Gargano, che ci sta ascoltando. Graziella da Sassuolo in Sardegna.
2: Sassuolo non è in Sardegna, è in provincia di...
1: No, scusa, Sassari, dai, ho sbagliato.
2: È in provincia di Modena, Sassuolo.
1: È vero. Allora, vediamo, vai con il numero, Emma.
2: 351-340-9220.
1: Va bene.
2: Risponde, saluti e baci alla radio.
1: Visto che sei lì, allora prova a rispondere al telefono, dai, rispondi al telefono.
2: Vai. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
2: Chi parla?
3: Buongiorno, sono Marco, DJ Felix.
2: Buongiorno Marco.
1: Senta, dove si trova lei adesso?
3: Mi trovo in un'area di servizio, 15 minuti da voi.
1: Sta dormendo?
3: No, mi sono fermato per fare la pipì.
1: Ah, ho capito.
2: Vabbè. Tanto perché non lo sa nessuno.
1: Ascolta,
2: Marco,
1: com'è il traffico dal Friuli al Veneto?
3: Allora, direi molto deserto, per fortuna. Qualche camion fermo.
1: C'è poca gente.
3: Neanche pochi, tantissimi camion fermi qua.
1: Ah, ho capito.
3: Bene, e voi come siete? Bene? Tutto ok?
1: Tutto bene, dai, tutto bene, sì.
2: Nonostante bene. tutto ok.
1: Nonostante tutto, esatto, tutto ok.
3: Bene, per fortuna. Allora ci vediamo dopo, allora, va bene?
1: Sì.
2: Se non dormi, ci vediamo dopo, esatto. Mi raccomando.
1: Va bene. No, ascolta, no, noi...

0: Abbiamo preparato una canzone, guarda, ti metto alla prova. Lui si chiama Michele e la...
1: Zarillo.
0: Ok, non lo so. E poi la prima parola della canzone è una. Quindi Michele, una. Che canzone è?
2: Ah, ho capito. Oh,
1: una... Boh, non so. Non mi...
0: Dai, allora, il cantante l'hai beccato, quindi Michele Zarillo. E quindi una. Che canzone ha fatto lui? Una...
1: Una
0: rosa blu,
2: una rosa blu,
1: una rosa blu.
2: Ciao Marco.

0: Zarrillo con la canzone che si chiama Una rosa blu. Allora, siamo in diretta sempre su Saluti e Baci, la radio. Buona domenica mattina a tutti voi. Sono le 9:19 in questo momento. Saluto chi naturalmente ci ascolta in FM, in DAB, in web. Purtroppo oggi non siamo su TikTok. Alberto, c'è Emma. Allora,
1: ciao Rita.
0: Ciao Rita. Chi è Rita, scusa?

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Saluti e baci.

riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai. Se tu

0: si tú.
1: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a un euro al mese e visita shopify.it/records.
2: Saluti e baci. Saluti e baci.

Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Repubblica Mattarella sarà oggi a Modena, dove ieri Salim El Kudri, 31 anni, ha falciato con l'auto 8 passanti, ferendone gravemente 4, e ha accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. Lo si apprende dal Quirinale. Con lui ci sarà anche Giorgia Meloni. La premier ha annullato la visita a Cipro. La calma prima della tempesta. Donald Trump archivia l'incontro in Cina con Xi Jinping e ricomincia con gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. La Repubblica Islamica tira dritto, pedaggi per Hormuz. Un massiccio attacco di droni ucraini contro Mosca e la regione della capitale nella notte è stato respinto dalle forze di difesa aerea russa. Secondo i primi rapporti, scrive la TASS, più di 12 persone sono rimaste ferite a Mosca, 3 sono morte e altre 5 sono rimaste ferite nella regione. Sono in corso accertamenti della capitaneria di porto dell'isola d'Elba sulla morte di una subacquea piemontese di 61 anni, mentre stava effettuando un'immersione nel tardo pomeriggio di ieri nelle acque di Porto Azzurro, Livorno, dove si trovava in vacanza. La turista sarebbe stata colta da un malore durante l'immersione. Tennis, appuntamento alle 17 sul centrale del Foro Italico con Jannik Sinner, che sfida il norvegese Casper Ruud nella finale degli Internazionali d'Italia, a caccia di quel titolo che sfugge a un italiano da 50 anni. Ma prima spazio al doppio, Bolelli e Vavasori sfidano i numeri 2 del seeding, Granollers-Zeballos. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Repubblica Mattarella sarà oggi a Modena, dove ieri Salim El Kudri, 31 anni, ha falciato con l'auto 8 passanti, ferendone gravemente 4, e ha accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. Lo si apprende dal Quirinale. Con lui ci sarà anche Giorgia Meloni. La premier ha annullato la visita a Cipro. La calma prima della tempesta. Donald Trump archivia l'incontro in Cina con Xi Jinping e ricomincia con gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. La Repubblica Islamica tira dritto, pedaggi per Hormuz. Un massiccio attacco di droni ucraini contro Mosca e la regione della capitale nella notte è stato respinto dalle forze di difesa aerea russa. Secondo i primi rapporti, scrive la TASS, più di 12 persone sono rimaste ferite a Mosca, 3 sono morte e altre 5 sono rimaste ferite nella regione. Sono in corso accertamenti della capitaneria di porto dell'isola d'Elba sulla morte di una subacquea piemontese di 61 anni, mentre stava effettuando un'immersione nel tardo pomeriggio di ieri nelle acque di Porto Azzurro, Livorno, dove si trovava in vacanza. La turista sarebbe stata colta da un malore durante l'immersione. Tennis, appuntamento alle 17 sul centrale del Foro Italico con Jannik Sinner, che sfida il norvegese Casper Ruud nella finale degli Internazionali d'Italia, a caccia di quel titolo che sfugge a un italiano da 50 anni. Ma prima spazio al doppio, Bolelli e Vavasori sfidano i numeri 2 del seeding, Granollers-Zeballos. È tutto, a più tardi.

Appena che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla. Lao Tzu al solito è profondissimo. Noi non esageriamo. Con un battito di ali colorate portiamo con questa puntata semplicemente a termine un'altra settimana di Almanacca. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Vinicius de Moraes, innamoratissimo, mare verde, cielo indaco, non ho mai visto tanta bellezza. Oh mio Dio, quanto è bello il mio Brasile!

Oscar Wilde concentra l'esistenza in un piccolo spostamento di lancette. La vita non è altro che un brutto quarto d'ora, composto da atti squisiti.

Un po' per gioco, un po' per curiosità, il nostro sguardo quotidiano su un'astrologia. Ariete, uscita di soldi. Toro, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Gemelli, non chiudete il vostro cuore. Cancro, attenzione alle polemiche in amore. Leone, ostacoli da superare. Vergine, vi attendono alcune emozioni negative. Bilancia, periodo di svolta. Scorpione, momento di grande successo professionale. Sagittario, belle soddisfazioni in arrivo. Capricorno, la luna è dalla vostra parte. Acquario, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Pesci, cercate di stare sereni. Mark Twain invita alla navigazione extra web. Tra 20 anni non sarete delusi delle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l'ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vene, esplorate, sognate, scoprite.

Nel leggere questo messaggio che Pamela ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, qualcuno qui in redazione ha detto che ha esagerato, ma c'è stato anche chi ha provato pienamente. Ecco la frase per accompagnare il Parabens di oggi. Sembra semplice, ma è la cosa più difficile del mondo. Il caffè è un micromondo, una divina commedia da leggere in 30 secondi. Un caleidoscopio sensoriale. Per gustare anche voi Alto Caffè, chiedete qui in radio. Marilyn Monroe, tra i tanti talenti, aveva anche quello dell'autocritica. Sono egoista, impaziente e insicura, faccio degli errori, sono fuori controllo e a volte difficile da gestire. Ma se non puoi gestire la mia parte peggiore, allora sicuro come l'inferno non mi meriti quando sono al mio meglio.

Una donna a causa di una congenicità nasce con 7 personalità. Ed ovviamente hanno sempre ragione tutte e 7. Non a caso noi della redazione rosa di 7va.fm andiamo in onda tutta la settimana. E domani ne riparte un'altra, sempre sotto il segno di Almanacca. Ma prima ancora un disco, un bacio, by Marjorie Maranca. Può sembrare quasi impraticabile, ma è molto costruttivo il consiglio di Dr. Zeus. Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto.

Buona domenica 17 maggio 2026. La chiesa ricorda San Pasquale. La luna è ancora nuova. Il proverbio del giorno è cinese e dice: la goccia d'acqua del fiume non si chiede quanto sia utile la sua esistenza. Essa è il fiume. E oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1510 a Firenze, dove era nato, moriva 65enne il pittore Sandro Botticelli. Nel 1861 a Londra si realizzava la prima fotografia a colori della storia, ritraeva un fiocco in tartan scozzese. Nel 1890 faceva il suo debutto l'opera Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni dall'omonima novella di Giovanni Verga. Andava in scena al Teatro Costanzi di Roma. Sempre a Roma, ma nel 1953, il presidente italiano Luigi Einaudi inaugurava lo Stadio dei 100.000, che alcuni anni dopo sarebbe diventato Stadio Olimpico. E nel 1957, al Festival di Cannes, Giulietta Masina vinceva il premio come migliore attrice per l'interpretazione nel film Le notti di Cabiria. Nel 1972 due terroristi uccidevano a Milano il commissario di polizia Luigi Calabresi, che guidava le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Nel 1981 italiani di nuovo alle urne sull'interruzione di gravidanza, il referendum antiabortista falliva e la legge 194 restava in vigore. 30 anni fa, nel 1996, cerimonia del giuramento per il nuovo governo italiano formato da Romano Prodi,

E curiosamente prestava giuramento in questo stesso giorno anche 20 anni fa, nel 2006, con il suo secondo governo. Nel 2000 Yuri Keiki annunciava il ritiro dall'attività agonistica, oro olimpico negli anelli, aveva di recente rotto il tendine brachiale di un bicipite. E nel 2005 faceva scalpore il passaggio di Paolo Bonolis a Mediaset con un contratto di 8 milioni di euro all'anno per 3 anni. Sono nati il 17 maggio, nel 1749 il medico e immunologo Edward Jenner, nel 1909 il critico d'arte e politico Giulio Carlo Argan, nel 1938 il giornalista TV Gianni Minà e nel 1949 la giornalista e scrittrice Lorenza Foschini. Inoltre sono nati oggi gli attori Francesco Nuti nel 1955, Corrado Guzzanti nel 1965 e Veronica Mazza nel 1973, la musicista Enya nel 1961, la schermitrice oro olimpico Giovanna Trillini nel 1970, la conduttrice TV Fiammetta Cicogna nel 1988 e il cantante Tony F, nato in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Per il 17 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ed eccoci qui nuovamente su Spazi, ben ritrovati, benvenute e benvenuti per quelli che si affacciano per la prima volta all'ascolto di Spazi, questo format radiofonico in nome della buona musica e delle tante novità. Max Mollica, Dino Super di Gemmano, Charlie Ballabi regia vi salutano, anche lo staff tecnico vi saluta, come anche la redazione di Magilla Radio Production. E dato che ci siamo vi ricordo i nostri contatti: email, posta elettronica, magillaradioproduction@gmail.com, e poi andate sui vari social a trovarci e visitando la nostra pagina mettete un bel like e farete parte integrante della nostra combriccola. Oggi abbiamo in diretta telefonica con noi Gianni Lucarelli.
1: Ciao Dino, ciao Max, ciao a tutti i radioascoltatori da Gianni.
2: Ciao Gianni, benvenuto qui su Spazi. Tanto per cominciare, la domanda di rito: come ti sei avvicinato al mondo della musica?
1: Certamente, allora, io sono di origine pugliese, ma vivo a Brescia, e praticamente da sin da bambino la musica per me è stata vitale. Proprio sono nato con la musica, mio padre suonava la fisarmonica, ho iniziato a prendere i primi passi a suonare la fisarmonica e poi anche la chitarra. Poi ho cominciato a studiare canto e non mi sono più fermato, già cominciavo a scrivere i miei primi pezzi e ho visto che già avevo qualcosa che praticamente era molto forte per me, quindi non da lasciare stare, da lasciar perdere, invece ho continuato a coltivare questa cosa.

0: Musica e novità.
1: Su Spazi con Max Mollica e Dino Super di Gemmano, oggi c'è Gianni Lucarelli, del quale abbiamo ascoltato il brano Come Fratelli. Caro Gianni, ci vuoi raccontare qualcosa riguardo a questo pezzo?
2: Come Fratelli, come dice la parola stessa, è riferito in questo caso ai cugini d'infanzia. Tutti quanti abbiamo avuto l'opportunità di giocare, di andare d'accordo da bambini. L'infanzia per me è stata bellissima. Come dicevo, sono di origine pugliese, io vivevo in una campagna dove ci sono i trulli e quindi avevo tutti i miei vicini, erano tutti cugini. E ogni giorno facevamo tanti di quei giochi, inventavamo, non come adesso lo smartphone, creavamo praticamente dei giochi inventati da noi. E quindi questa cosa qua mi è rimasta talmente dentro che ho scritto questo brano. È uno stile genere country, molto bello per me naturalmente.
1: Allora Gianni, sappiamo che purtroppo anche tu sei una fra quelle persone che è dovuta rimanere in quarantena in questo periodo per ovvie ragioni. Però sei stato bravo, hai trasformato un periodo, una situazione negativa in qualcosa di molto produttivo, riuscendo ad elaborare e a realizzare degli ottimi lavori.
2: Certamente, allora è da un anno a questa parte che stiamo combattendo tutti quanti con questo maledetto virus che ci toglie il respiro, che ci toglie la dignità, la vita, la libertà, tutto, di tutte di queste cose qui. Io penso che fino a quando non ti capita non credi al 100% questo virus, cosa può poter fare, può essere sia a livello diciamo lieve, come diciamo che ho preso io e la mia famiglia, però è da un mese che siamo qui in casa, solo che diciamo che l'ho preso in una maniera che sono riuscito anche ad avere un'ispirazione molto bella su questo brano. E infatti io penso che anche dalle cose negative possono uscire delle cose belle, positive. È un gioco di parole positivo, però diciamo che questo brano Respiro per me è stata una cosa positiva e mi è uscito un prodotto che piace molto, ecco.
3: Sappiamo che in questo periodo molto particolare, oltre a Respiro, il pezzo che ascolteremo alla fine del programma, ti sei messo d'impegno, o almeno la creatività era al massimo, e hai scritto tanti altri brani.
2: Certamente, allora come dicevo prima, questa diciamo quarantena l'ho presa in maniera molto positiva e quindi mi sono uscito questa ispirazione così dal nulla, dal niente. Io produco tutto, io faccio arrangiamento, testo, musica, per me è una cosa bella, mi fa passare il tempo, sto bene con la musica perché per me la migliore amica è la musica. E presto usciranno dei nuovi brani, come dicevo, ho avuto modo di fare. Uno è Un amico vero, dedicato a una persona speciale, sì. E l'altra canzone titolerà Domani.
1: Grazie Gianni per essere stato qui con noi oggi su Spazi in questo nostro appuntamento. Ricorda che non appena avrai degli altri lavori da presentare ti aspettiamo a braccia aperte, perché sei sempre un nostro graditissimo ospite. Approfitto di questo momento per ricordare il nostro indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com per qualsiasi richiesta di informazione, ma anche per partecipare al nostro format radiofonico. In questo caso ricordate sempre di allegare il brano che intendete presentare e un vostro breve curriculum artistico. Approfittando ancora del momento, ricordo che siamo anche su tutti i social, quindi cercando le pagine Spazi ci troverete ed entrerete a far parte, come dice il mio socio, della nostra combriccola. Come facciamo sempre, siamo addirittura d'arrivo, diamo la linea e il microfono al nostro caro Gianni Lucarelli per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
2: Ciao a tutti radioascoltatori, prima di salutarvi volevo ringraziare tutto lo staff, in particolare Dino e Max. Mi potete trovare su Facebook come Gianni Lucarelli, su Instagram, su Spotify, YouTube, su tutte le piattaforme digitali con Gianni Lucarelli. A questo punto vi saluto, vi lascio col mio brano Respiro. Ciao a tutti.

0: Buongiorno dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni saranno oggi a Modena per far visita ai feriti più gravi dell'incidente provocato da Salim El Kudri, 31 anni, che ieri ha falciato con l'auto 7 passanti, ferendone in modo grave 4. Alle 12 sono attesi all'ospedale Boggiovara di Modena, alle 13 all'ospedale Maggiore di Bologna. La Lega ha intanto annunciato di essere impegnata nella formulazione di una proposta legislativa che mira ad introdurre la revoca del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri che si rendono responsabili di reati. Il partito ha sottolineato che tale misura è pensata per rafforzare i controlli e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. La calma prima della tempesta. Donald Trump archivia l'incontro in Cina con Xi Jinping e ricomincia con l'ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. L'Iran tira dritto e annuncia pedaggi per Hormuz. E l'ultimo bilancio diffuso dal Ministero della Salute del Libano ha registrato 18 morti e 124 feriti negli attacchi israeliani delle ultime 24 ore, nonostante la proroga di 45 giorni del cessate il fuoco. Hezbollah rivendica trappole esplosive e lanci di razzi contro mezzi e soldati israeliani, mentre l'IDF segnala attacchi multipli con razzi e droni esplosivi durante la notte. Calcio con lo scudetto già deciso, la lotta più emozionante in Serie A a 180 minuti dal termine è quella per la Champions. Oggi si giocano 5 gare in contemporanea alle 12. Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. Restano 3 posti per l'Europa dei grandi. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Mancano 180 minuti alla fine del campionato di Serie A e ancora tanti verdetti in ballo tra qualificazioni alle coppe europee e retrocessione in Serie B. Ma per la matematica certezza del proprio piazzamento, ad alcune squadre potrebbero bastare anche 90 minuti. La 37esima giornata di Serie A si apre a mezzogiorno con le 5 partite che vedono impegnate le squadre in corsa per i 3 posti disponibili per la prossima Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti, anche se Conte con una vittoria in casa di Hjulmand è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas, già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare. Nel pomeriggio a San Siro via la festa scudetto nerazzurra. In campo dalle 15 la sfida dell'Inter col Verona, senza significato per la classifica di entrambe. Poi per le strade di Milano con la sfilata dei campioni sul bus scoperto. Alle 18 Atalanta-Bologna la Dea ha in tasca il 90%, forse anche qualcosa in più, il pass per la prossima Conference League. I nerazzurri di Palladino chiudono la stagione casalinga contro i rossoblù, che hanno un briciolo di speranza di scavalcare l'Atalanta all'ultima giornata. Alle 20.45 gli ultimi 3 match: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese. Cremonese. Ai sardi basta un punto per salvarsi. La squadra di Di Francesco cercherà di restare davanti ai grigiorossi, attualmente a meno uno dai pugliesi. Siamo al tennis. L'appuntamento è per l'ora del tè sul centrale del Foro Italico di Roma. Yannick Sinner sfida alle 17 il norvegese Casper Ruud nella finale degli Internazionali d'Italia, a caccia di quel titolo che sfugge a un italiano da 50 anni. L'ultimo a riuscirci fu infatti Adriano Panatta nel 1960. Ma prima spazio al doppio. Occhi puntati sulla coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che alle 14 sfidano i numeri 2 del seeding Granollers-Zeballos, sperando di fare doppietta e replicare Miami. Ieri la vittoria nel singolare femminile dell'Ucraina Svitolina, che ha battuto in finale Coco Gauff, diventando regina di Roma. Al Foro Italico atteso oggi il Presidente della Repubblica Mattarella. La MotoGP gran finale a Barcellona dopo la sprint di ieri vinta da Alex Marquez. I motori tornano a rombare sul circuito di Montmeló alle 14 per la gara che vedrà partire in pole Pedro Acosta. Scatterà 12esima in griglia l'Aprilia di Bezzecchi, leader del mondiale con 2 punti di vantaggio su Martin. Volley maschile, Perugia batte 3-0 Varsavia e vola in finale di Champions League. Stasera alle 20.30 l'ultimo atto della competizione, sempre contro una squadra polacca, lo Zawiercie, l'avversaria che Perugia aveva sconfitto per conquistare la prima Champions League della propria storia. Basket, vittoria in trasferta per Trieste su Brescia in gara 1 dei quarti di finale della fase playoff della Lega A. Nella città lombarda i friulani vincono 92-90 e si portano così in vantaggio nella serie. Gara 2 in programma sempre a Brescia domani sera alle 20. Ciclismo con il portoghese Eulalio in maglia rosa. All'ora di pranzo parte la nona tappa del Giro d'Italia di 184 km che andrà da Cervia a Corno alle Scale sulle montagne bolognesi. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Studio 54.
1: Studio 54. Il meglio della disco anni 70-80.
0: Studio 54.
1: Music Selection by Paolo Giusti.

0: Un saluto dalla redazione. Il giorno dopo Modena si sveglia sotto shock in via Emilia Centro, dove ieri il 31enne Samil El Kudri ha investito 7 persone e ne ha ferita una con un coltello. Tutto è stato ripulito. Mio fratello si ricorda tutto, è stato catapultato, racconta la sorella di un ferito. Una donna lotta tra la vita e la morte. E in città sono attesi il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Dopo i fatti di Modena, la Lega rilancia strette sull'immigrazione. Salvini ha dato mandato a un gruppo di giuristi di rifinire le proposte sulla sicurezza. Se la fiducia viene tradita, rilancio il carroccio, revoca del permesso ed espulsione devono diventare la regola. La difesa aerea russa ha abbattuto oltre 500 droni ucraini sopra le regioni russe la scorsa notte. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Mosca in un comunicato riportato dalla TASS. Almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Un drone russo sgancia un ordigno. Un uomo di 36 anni è rimasto ucciso nella regione di Kherson. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale per un'epidemia di un raro ceppo di Ebola che ha causato 88 morti nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia al momento non è classificata come pandemia. La 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest è stata seguita su Rai 1 ieri sera da oltre 5 milioni di telespettatori, ottenendo il 36% di share. Ha vinto la Bulgaria grazie al trionfo di Dara con il suo tormentone Bangaranga. Salda Vinci, in rappresentanza dell'Italia, si è classificato al 5° posto, Israele 2° tra le proteste. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati, buona domenica 17 maggio con il GR delle buone notizie. C'è chi aspetta mesi per mettere d'accordo gli amici e chi invece prende uno zaino, prenota un volo e parte da solo. Nel 2026 il viaggio in solitaria è diventato uno dei trend più forti del turismo adventure, soprattutto tra chi cerca esperienze autentiche, natura estrema e libertà totale. A confermarlo è la nuova classifica realizzata da Much Better Adventures, che ha stilato la lista delle migliori destinazioni al mondo per chi vuole partire da solo. Al primo posto c'è il Kirghizistan, meta ancora poco battuta al turismo di massa ma sempre più amata dagli esploratori moderni. Subito dietro sorprende l'Italia, che conquista il secondo posto grazie alla varietà incredibile delle sue esperienze outdoor. Anche se l'Italia è ricca di arte e cultura, non è invece sul podio della classifica stilata ogni anno da Time Out, dove si collocano al primo posto Londra, al secondo Parigi e al terzo New York. La buona notizia è che una città italiana compare in classifica, Firenze al 9° posto, scelta per le sue opere rinascimentali e le tante esposizioni d'arte moderna, come la grande retrospettiva di Palazzo Strozzi per Mark Rothko, con 70 opere del celebre artista statunitense. I parametri con cui è stata stilata la classifica sono stati quelli della qualità e dell'accessibilità economica dei vari eventi culturali in città. Ad Acquiterme torna protagonista il treno storico, che riporta sui binari il fascino autentico delle ferrovie del Novecento. Iniziativa in programma per i prossimi 23-24 maggio e rappresenta molto più di una semplice escursione ferroviaria. È un appuntamento che intreccia cultura, memoria collettiva e valorizzazione del territorio, trasformando la stazione piemontese in un punto d'incontro tra appassionati, famiglie e curiosi desiderosi di riscoprire il piacere del viaggio lento. Il viaggio del treno storico collegherà Milano, Alessandria e Acquiterme. È australiano invece il treno più lungo del mondo, lungo 7,4 km con 682 vagoni, un peso complessivo di quasi 100.000 tonnellate. Il treno è stato progettato da una multinazionale australiana attiva nel settore minerario, appunto per portare il materiale ferroso dalle miniere di Newman e Yandi, situate nell'Outback, fino a Port Hedland, fulcro nell'Australia occidentale del mercato internazionale.

nazionale del ferro. Si parla quindi di un treno merci e non un treno passeggeri. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie del giorno. Oggi si svolgono le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Belluno. La vigilia di questo evento è stata caratterizzata da un'intensa attività di contatti e trattative, con un'attenzione particolare alla raccolta degli ultimi voti. Queste elezioni, che si inseriscono nel contesto della riforma prevista dalla legge Delrio del 2014, presentano peculiarità rispetto ad altre consultazioni. Il CSV Belluno Treviso ha registrato un incremento significativo nel 2025, con oltre 3.500 giovani coinvolti e centinaia di associazioni supportate. L'Assemblea dei Soci, riunitasi oggi a Vittorio Veneto, ha approvato il bilancio sociale, evidenziando una rete in espansione e un impegno crescente nel volontariato. Le Dolomiti sono state protagoniste di una serata cinematografica al Cinema Italia di Belluno, dove sono stati proiettati tre episodi della docu-serie Dolomitismo, racconti verticali. L'evento, organizzato in collaborazione con la provincia nell'ambito del Premio Pelmo d'Oro, ha messo in luce la bellezza e la storia di questo patrimonio naturale. In ambito sportivo, il Belluno Volley si prepara a disputare la decisiva gara 3 della finale play-off di Serie A3 Credembanca, che avrà luogo questa sera a Reggio Calabria. La partita rappresenta un'opportunità per la squadra di accedere alla Serie A2. Infine, gli atleti del Pickleball Dolomiti hanno partecipato alla fase finale del circuito nazionale Road to Rome, ospitata al Foro Italico, in concomitanza con gli internazionali BNL d'Italia. Questo evento ha offerto una piattaforma di alto livello tecnico e visibilità per i partecipanti. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: La voce della Val Belluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.
1: Noi ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io li perdono, un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buon pomeriggio dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita ai feriti di Modena, dove ieri Salim El Kudri, 31 anni, ha falciato con l'auto 8 passanti, ferendone gravemente 4, e ha coltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo. Ora l'uomo, nato a Bergamo, è in carcere e, interrogato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora, così intanto ai giornalisti fuori dall'ospedale di Modena Baggiovara, Luca Signorelli, che ieri per primo ha bloccato Salim El Kudri, rimanendo ferito nella colluttazione con il 31enne. A Gaza deteniamo già il 60% del territorio, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu nell'apertura della riunione di governo odierna. Poi ha aggiunto: tutti gli artefici del massacro del 7 ottobre saranno eliminati fino all'ultimo. Oggi colloquio telefonico con il presidente americano Donald Trump. La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 sub italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Maudi. Tennis è tutto pronto al Foro Italico di Roma per le due finali azzurre. Bolelli e Bavassori saranno i primi a scendere in campo alle 14 di fronte ai numeri 2 del seeding, Granollers-Zeballos. In palio il titolo di doppio degli internazionali d'Italia. Alle 17 spazio al numero 1 del mondo, Sinner sfida Ruud per la storia. È tutto.

0: C'è chi come l'Inter dà invece appuntamento a tutti i propri tifosi per celebrare il double. Lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. A San Siro alle 15 i nerazzurri sfidano il già retrocesso Verona, ma quella di oggi sarà solo una domenica di festa per il popolo nerazzurro. Da San Siro al Duomo una non-stop iniziata all'ora di pranzo che si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro. La Premier League, Xabi Alonso, il nuovo allenatore del Chelsea. Lo spagnolo torna in panchina dopo la separazione dal Real Madrid arrivata lo scorso gennaio. Ad annunciarlo è stato sul proprio profilo X lo stesso club, che ha fretta di dimenticare questo disastroso 2025-2026 e pensare alla prossima stagione. Per Alonso contratto quadriennale inizierà il 1 luglio 2026. E siamo al tennis, prima la coppia Bolelli-Vavassori, poi Jannik Sinner. È tutto pronto al Foro Italico di Roma per le due finali azzurre. Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno i primi a scendere in campo alle 14, di fronte ai numeri 2 del seeding Granollers-Zeballos. In palio il titolo di doppio degli internazionali d'Italia. In caso di successo sarebbero i primi doppisti italiani nella storia a trionfare nel torneo di casa. Alle 17 spazio sul centrale al numero 1 del mondo. Tra Jannik Sinner e la storia è rimasto solamente un ostacolo. Nella finale del Foro il campione altoatesino proverà a diventare il primo italiano a conquistare il titolo di singolare maschile dell'Open d'Italia dopo la vittoria di Adriano Panatta nel 1976, ben 50 anni fa. Per riuscirci dovrà battere il norvegese Casper Ruud. La MotoGP pilota in pista dalle 14 per il Gran Premio di Catalogna a Barcellona. Si riparte dalla vittoria di Alex Marquez nella sprint di ieri. Pedro Acosta in pole precede Morbidelli, Bezzecchi parte dodicesimo appena davanti a Bagnaia. Ciclismo dopo i muri e marchigiani, un'altra tappa dura al Giro d'Italia, prima del giorno di riposo previsto domani. È la nona tappa da Cervia a Corno alle Scale, 184 km con la salita finale che metterà ancora alla prova le gambe dei corridori e dei big di classifica. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. Just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Eccoci qua, puntuali anche in pieno weekend, non si ferma la RAM 7 va to 5. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. E allora la crema della nostra graduatoria è 7 prime della classe, e che classe, tutte quante studentesse modello, le nostre tracce. Tra l'altro c'è una super studentessa tra tante ed è Giuliana.

Le atmosfere magiche di certe zone dell'interno brasileiro, ma che spesso e volentieri arrivano alla stragrandissima anche sulla costa. E allora Olinios de Fogueira, Juliana con Bonde de Forroia Rocha, per un super saluto a Jean Rodriguez, mago dell'emittenza carioca, di Flippard invece al numero 6.

scossa più ricercata, più raffinata in un album che gronda di ottimissima musica, quello dei Power Station, che vengono fuori con questa edizione per celebrarne il 40° anniversario. Argento per i Roulette, The Go!

grandissimo valore, ben assortite tra loro, in generi assolutamente diverse, ma tutte quante di eccelsa qualità. E allora chiudiamo questa puntata con la numero uno confermata, tornando all'interno dei nostri confini.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio algo de
1: From 7 bar FM alter radio all go day.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Una puntata che parte un po' in maniera particolare perché stiamo facendo un programma tutto nostro in bassa frequenza, in interfono, nel fuori onda, chiamatelo come vi pare, perché abbiamo un

0: sì.
1: Poi basta un po' sfrugugliarla, come si dice, al sud, perché comunque al sud ci collegheremo e dovrebbe essere già in linea Giovanna Sant'Arsiero. Pronto?
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao Giovanna.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao e grazie per aver accettato il nostro invito, un'altra segnalazione preziosa da quella specie di mago che è il nostro amico in comune Christian, giusto?
2: Certo, grazie a voi, grazie a voi, un piacere.
1: Tra l'altro abbiamo parlato Sud Italia, più precisamente Potenza, è una città alla quale sono legato per le origini, però non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di te, che sei una potentina, ma hai tutta quella potenza che c'è nella costa ovest degli States, perché io ho sentito un po' di quello che suoni, di quello che canti, tra l'altro avevi messo un po' da parte la musica, l'hai richiamata, l'hai rispolverata questa tua parte.
2: Antica passione, è vero, sì, sì, è così, è così. L'avevo abbandonata per un po' e poi invece l'ho ripresa con magari più grinta e più passione di quanto io non l'avessi lasciata prima, ecco. Perché poi senti, insomma, a un certo punto come se ti mancasse qualcosa, dici ma perché io ho lasciato, perché ho lasciato? Invece ecco che poi la si riprende, insomma, nella speranza di poter fare, di comunicare qualcosa, perché comunicare in musica qualcosa, secondo me, è la cosa più importante, ecco.
1: Secondo me,
2: semplicemente tutto qui.
1: Secondo me il destino è tutto nel nome, perché tu ti chiami Giovanna, però a giudicare dal suono, a giudicare anche dalla copertina, no, che c'è in I Dreamed of Fire,
2: sì.
1: Diciamo che sei un po' la cugina d'Italia di Joan Jett, no, che si chiama Giovanna come te, perché
2: magari ti ringrazio tanto. Grazie, grazie mille, insomma, questo è un complimentone, ecco,
1: ma
2: diciamo
1: perché
2: così.
1: Però a parte tutto, qual è la musica che tu ascolti?
2: Io ascolto molto, vabbè, anche insomma quello che da quello che poi io faccio lo si può evincere. Ascolto moltissimo rock, moltissimo pop, però sono anche molto, che ti voglio dire, arriva pure il momento che è quel giorno particolare che ascolto pure Luciano Pavarotti, capito come sono io? Cioè sono un po' così, nel senso che la musica poi è bella tutta e per come la vedo io, no, ci sono dei momenti della giornata, dei periodi, ecco, dove ci sono sempre delle canzoni che possono rispecchiare un periodo, un momento della vita, e quindi io posso passare dal metal alla musica classica nel giro di poco.
1: Il musicista,
2: sono un po' così, esatto, diciamo,
1: musicista,
2: che non precludo nessun genere musicale, nel senso che arriva il momento che va bene anche ascoltare qualcosa al di fuori delle proprie righe, al di fuori di come siamo fatti, non precludo nessun genere musicale,
1: ecco. Il musicista è un po' così, deve nutrirsi, deve cibarsi, abbiamo incuriosito,
2: bravo, esatto,
1: abbastanza.

0: States.
1: Giovanna, certo,
0: Santarsiero,
1: grazie.
0: Giovanna Santarsiero per questa puntata di Algo Day. Una domanda, allora, italianissima, però canti in inglese e componi ovviamente nella lingua anglosassone americana, dico io, visto il suono, come mai?
1: Sì, dai, questa, diciamo, questa canzone in particolare è nata così, sempre spontaneamente, con un ritmo già che andava verso questo, l'inglese, vedi, io lo vedo molto musicale,
0: certo,
1: voglio dire, anche grammaticalmente, proprio parlando, le parole sono più corte, quindi diciamo è più semplice riuscire a musicare il tutto, e quindi è nata così. Ho pensato, sai, di tradurla in italiano, ma ci avrebbe perso un pochetto, diciamo. Poi mi piace lasciare le cose come nascono nella loro origine,
0: ma la tua
1: conservare ecco proprio la naturalezza e la spontaneità di come poi nascono.
0: Ma la tua dimestichezza con l'inglese nasce dalla passione musicale, da qualcos'altro?
1: Certo, io nasce dalla mia passione sicuramente musicale. Io poi naturalmente nella traduzione, essendo italiana, mi faccio aiutare da una docente di lingue, chiaramente, non mi affido a ChatGPT, non mi fido, sono sincera, te lo devo dire,
0: certo.
1: Preferisco affidarmi a una docente di inglese, laureata in lingue, la saluto, Patrizia, le mando un bacio ogni tanto, anche per ne ho scritte due in inglese, quindi anche
0: dimmi questo testo di che cosa parla, il tema, l'ispirazione.
1: Questo testo parla, ho sognato un incendio, appunto, e parla proprio, ecco, della mia passione per la musica, del lavoro che c'è dietro, della dedizione, di quanto questo ti faccia stare bene, ecco, è nata così, parla proprio di questo, cioè del fatto che io viva la musica come una grande passione che ti dà quel qualcosa che altro non ti dà, ecco, semplicemente.
0: Allora, hai Dreamed of a Fire, appunto il penultimo pezzo, perché ti abbiamo disturbata, perché abbiamo saputo dell'uscita del nuovo.
1: Disturbata,
0: no?
1: Ma grazie, ma non è un disturbo, è un piacere.
0: Time,
1: è un piacere.
0: Grazie, ma Time by You invece è l'ultimo nato ed è quindi sempre più coccolato, l'ultimo arrivato nella famiglia dei brani, no? E invece questo pezzo, presentaci di che cosa parla.
1: Questo pezzo, sì, è semplicemente un ringraziamento, ecco, è autobiografico questo pezzo, diciamo. È un ringraziamento ad un mio insegnante che, al di là del suo ruolo di insegnante, è riuscito, io ancora oggi non lo so come abbia fatto, a rendere amabile una materia che era partita come veramente per me, io parlo di me chiaramente, ostica, cioè io non ci capivo niente. Lui invece era lì a dirmi: ma se tu non lo fai, come pensi di poterci riuscire? Se tu scarti a prescindere questa cosa, come pensi? Devi provare, devi provare. E ti dico che lui ha avuto ragione.
0: E stiamo parlando di che materia?
1: Stiamo parlando di una materia del francese, di una lingua, sì, dici tu, le scritte in inglese. Sembra, è così, perché poi è così, io sono un po' così, e io avevo delle enormi difficoltà, e invece lui è stato fantastico in questo. E quindi, vedi, poi sono quelle cose che nel tempo ti restano, e magari, come è capitato a me, può capitare a chiunque, no?
0: Sì.
1: Di avere una figura poi così importante nella vita, tu questo insegnamento poi te lo porti dietro, no? Ti lascia quel qualcosa.

0: cosa che ti aiuta anche in altre situazioni, ecco, della vita. Quindi proprio questa impronta che mi è stata data da questo insegnante, che è stata una fortuna per me, perché magari non tutti hanno queste fortune.
1: Ascoltiamola però, Giovanna, questa Time by You dedicata a questo insegnante di

0: super live delle Go-Go, sempre un'anima rock, però un po' più arrotondato, no, il suono.
1: Grazie, grazie, sei veramente gentile.
0: E per dare anche questa sensazione francese, no?
1: Francese. Diciamo che la materia è tra virgolette relativa, no? Perché magari per me è stato il francese, però qualsiasi altro sarebbe potuto essere, pensa tu, la matematica, la chimica, mamma mia, mi viene mal di testa solo a pensare. Ad esempio, è bello avere questi riferimenti, e è bello anche dire, ringraziare, ecco, queste figure che ti danno questo qualcosa che poi ti porti dietro.
0: L'arma del musicista, del compositore, è davvero fantastica, perché anche uno che si sente, no, dedicare un pezzo, è davvero un regalo micidiale. Siamo veramente agli ultimissimi secondi, in 30 o massimo 60 dc la differenza tra lo studio e il live per te. Non so se hai già delle occasioni per calcare qualche palco, per esibirti.
1: Sì certo, ci sono state. Ovviamente il live è tutta un'altra emozione, nel senso che il contatto con il pubblico, vedere anche l'apprezzamento da parte del pubblico, il calore che il pubblico ti trasmette, ti dà quella grinta in più rispetto a quando si va a registrare in studio. È più complicata la faccenda dal vivo, perché ovviamente non ci sono margini, magari si può essere anche più imperfetti tra virgolette, però sì, quella spontaneità e quel contatto diretto con il pubblico è una cosa molto bella, ecco.
0: Ok, sì. Giovanna, siamo arrivati dalla regia, mi fanno cenno che il tempo sta davvero per scadere. Ti ringraziamo tantissimo.
1: Ma grazie a voi, è stato un piacere.
0: Facci sapere tutto, aggiornaci sempre sulle tue novità, perché vogliamo avere le anteprime di Giovanna Santarsiero.
1: Va bene, grazie mille, sarà fatto.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, arrivederci, ciao.
0: Termina qui la puntata con Giovanna Santarsiero, un sound sicuramente deciso. Termina la puntata di Algo Day di questa edizione, ma un altro aggiornamento lo avremo domani alla stessa ora, sempre qui sulla vostra Radio del Cuore. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di setteva.fm. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo emesso dal centro valanghe di Arabba domenica 17 maggio 2026. La situazione generale. Quanto rimane della saccatura che ha determinato lo stato meteorologico nei giorni scorsi ormai sta scivolando verso Levante e il Mar Nero, lasciando spazio ad una domenica più soleggiata grazie a pressioni in aumento e correnti zonali di aria meno umida che si disporranno da ovest. In questo contesto di aumento del geopotenziale saranno ancora presenti delle ondulazioni che determineranno una moderata instabilità all'inizio della settimana. A fine periodo la nostra regione si troverà ai margini di un promontorio di origine africana centrato sulla penisola iberica, il quale lascia presagire stabilità e temperatura in aumento. Il tempo di oggi: cielo parzialmente nuvoloso per addensamenti cumuliformi dalle ore centrali al pomeriggio sera e passaggio di modeste nubi alte alla sera. Precipitazioni generalmente assenti, salvo isolati e sporadici piovaschi, 10%. Venti in quota in genere deboli o a tratti moderati tendenti da ovest, a 5-15 km/h a 2000 metri e 10-25 km/h a 3000 metri. Brezze nelle valli. Temperature massime in aumento, su Prealpi a 1500 metri, massima 8, a 2000 metri, massima 3, su Dolomiti a 2000 metri, massima 4, a 3000 metri, massima meno 5. Il tempo previsto per domani. Cielo in prevalenza sereno al mattino, poi aumento della nuvolosità per attività cumuliforme pomeridiana. Precipitazioni generalmente assenti al mattino, dalle ore pomeridiane marcata probabilità di precipitazioni a tratti a carattere di rovescio e con accumuli irregolari. Temperature stazionarie in lieve aumento, ma ancora fresche. Su Prealpi 1500 metri minima 5, massima 8, a 2000 metri minima 1, massima 3. Su Dolomiti a 2000 metri minima 1, massima 4, a 3000 metri minima meno 6, massima meno 4. Venti di intensità debole a tratti moderata e provenienza occidentale e sud-occidentale, a 10-20 km orari a 2000 metri e 15-30 km orari a 3000 metri. Brezze nelle valli. Martedì 19, alternanza di sole e nubi in un contesto non del tutto stabile. Precipitazioni residue in nottata, poi media probabilità di piogge sparse tra le ore centrali e la sera, anche a carattere di rovescio. Temperature stazionarie e un'ulteriore modesta ripresa. Su Prealpi a 1500 metri minima 5, massima 9, a 2000 metri minima 2, massima 5. Su Dolomiti a 2000 metri minima 2, massima 5, a 3000 metri minima meno 5, massima meno 3. Venti di debole intensità e direzione variabile, a 5-10 km orari a 2000 metri e 10-15 km orari a 3000 metri. La tendenza per mercoledì: cielo da prevalentemente a parzialmente sereno la mattina con qualche nube media e poi aumento della nuvolosità per attività coumuliforme pomeridiana, quando saranno possibili locali precipitazioni, meno diffuse e intense rispetto a martedì. Giovedì 21, giornata più stabile delle precedenti con prevalente soleggiamento, temperature in aumento su valori più consoni alla fine della primavera. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12. Domenica 2200 metri, lunedì 2400 metri, martedì 2500 metri, mercoledì 2800 metri, giovedì

0: Alexa? Alexa?
1: Non sono Alexa.
0: Come non sei Alexa?
1: Sono Chan.
0: Signore, chi è sta Chan adesso?
1: L'assistente vocale Pezzotto.
0: No, no, non
1: cosa
0: si dice.
1: Cosa ti aspettavi?
0: A questo punto niente.
1: Ti ricordo che mi hai comprato con il Black Friday a 90 centesimi.
0: Ma quando mai? Non è vero. Comunque, posso sapere chi è Pierpaolo Carlino?
1: Pierpaolo Carlino è un rompi.
0: Oh, ma sei acida però, eh.
1: Scherzavo, è un chiacchierone incredibile.
0: Mi piace questo
1: Dice di essere un conduttore radiofonico, però
0: Sì, vabbè, dai. Ma tu manco 90 centesimi, Vali Chan. Ciao, sono Pierpaolo Carlino e ti aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11 a mezzogiorno su Radio Meano.

0: Buona domenica dalla redazione. Il presidente Mattarella e la premier Meloni sono arrivati all'ospedale di Baggiovara nel Modenese per visitare i feriti dopo quanto accaduto ieri pomeriggio, quando il 31enne Salim El Kudri ha falciato in auto una decina di pedoni. 8 i feriti, di cui 4 in condizioni molto gravi. Il 31enne non è accusato di terrorismo. Una squadra composta da 3 subespeleologi finlandesi è arrivata alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani ancora dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore, informano i media israeliani. Appello di Pezeshkian al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA. La guerra tra Russia e Ucraina torna ad alzare il livello dello scontro dopo la breve tregua di inizio maggio. Nella notte Mosca e diverse regioni russe sono state bersaglio di un massiccio attacco con droni lanciati dall'Ucraina, definito dalle autorità di Mosca uno dei più vasti dall'inizio del conflitto, almeno 3 le vittime. Calcio: la Roma vince 2-0 il derby con la Lazio e sorpassa la Juventus al quarto posto dopo la sconfitta dei bianconeri con la Fiorentina. Vince anche il Milan a Genoa ed è terzo, vittoria anche per il Como, battuto 1-0 il Parma ed è quinto posto a una giornata dalla fine. È tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue

sofferto, sofferto. A 12 un amico si voleva uccidere. Poco prima mia nonna è mancata. Anni prima io nonno è mancato. A 14 ho sofferto per un

dirti che mi manchi, sai. Scusa se ti scrivo ogni volta, ma è più forte di me. E anche oggi mi sono svegliata con un tuo sorriso. E anche oggi ho spostato la sveglia di qualche minuto. Sono uscita in ritardo, come tutte le volte. Forse è la malinconia, forse è che non sei qua.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: penso che sei un pe- il 31enne italiano di origine marocchina, che ieri pomeriggio ha investito con la sua auto diverse persone nel centro cittadino. 7 feriti, di cui 4 in condizioni gravi. Il presidente Mattarella e la premier Meloni sono passati in visita in ospedale. È già in discussione intanto la proposta per la revoca della cittadinanza, lo dice il vice premier Matteo Salvini, secondo il quale se commetti un reato grave un paese serio ti espelle immediatamente, legittima difesa, ha aggiunto. Italiani morti alle Maldive, una squadra composta da 3 subspeleologi finlandesi partecipa alle ricerche dei 4 subacquei italiani ancora dispersi nell'atollo di Vavu. Oggi fanno rientro nel nostro paese 20 connazionali che erano a bordo del Duke of York insieme ai 5 sub deceduti. Medio Oriente, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e forse di altre questioni. Calcio, la Roma vince 2-0 il derby con la Lazio e sorpassa la Juventus al quarto posto dopo la sconfitta dei bianconeri con la Fiorentina. Vince anche il Milan, il Genoa ed è terzo. Vittoria per il Como, battuto il Parma 1-0 e il Napoli che col 3-0 al Pisa è qualificata in Champions. È tutto, a più tardi.
1: Ladies and gentlemen, Lost City, welcome to tonight's special event. Let's make this night unforgettable. Unforgettable. Girls and guys, are you ready? Please make some noise for your host. Lost City.

Buon pomeriggio dalla redazione. Non ha risposto al PM Salim El Kodri, il 31enne che ieri ha seminato il panico a Modena, lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino, investendo alcuni passanti. Il bilancio rimane di 7 feriti, di cui 4 in condizioni gravi. El Kodri, nato a Bergamo, era già stato in cura per problemi psichiatrici. Un episodio simile è accaduto in California, dove un uomo ha investito con la propria auto diverse persone. A seguito della collisione 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite. Il mezzo avrebbe investito sia auto che pedoni nei pressi di un incrocio attorno alle 8:15 italiane di oggi. La guerra tra Russia e Ucraina torna ad alzare il livello dello scontro dopo la breve tregua di inizio maggio. Nella notte Mosca e diverse regioni russe sono state bersaglio di un massiccio attacco con droni lanciati dall'Ucraina, definito dalle autorità di Mosca uno dei più vasti dall'inizio del conflitto. Zelensky parla di atto pienamente giustificato. Siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e forse anche di altre questioni. La MotoGP Fabio Di Gian Antonio vince un Gran Premio di Barcellona caratterizzato dagli incidenti.

Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Inizio di settimana a nord-ovest con nubi sparse ma con ampie schiarite su Riviera Ligure, sulle pianure lombardo-piemontesi, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali. Sul Tirreno, serene sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite su dorsale e laziale. Sull'Adriatico avremo anche qui nubi sparse con schiarite sui litorali e sulla dorsale. Avremo una giornata invece molto nuvolosa al sud, sulle isole maggiori, sereno sulla Costa Smeralda, nubi sparse con ampie schiarite altrove. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: The Billboard History.
1: The Billboard History.
0: The American Hot 100. Storica, iconica, inimitabile. The Billboard History. Cari amici, bentrovati da Paolo Giusti. Si rinnova l'appuntamento con le principali classifiche Billboard, dove primeggia il countdown numero 1, The USA Hot 100. La nostra macchina del tempo oggi ci porta in una primavera dopo la metà degli anni 80. Una chart dinamica e come sempre piena di qualità musicale e tante emozioni. E allora facciamo subito nostri tutti questi grandi successi senza tempo. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, scaliamo insieme la Hot 100 Top 10 del 2 maggio 1987.
2: Welcome to the biggest countdown in the world.
3: The biggest songs in America.
0: The American Hot 100.
4: Comincia dunque l'ascesa verso la vetta dei 10 brani più popolari negli States di quel periodo. Al decimo posto incontriamo James J.T. Taylor, Kool & The Gang e Stone Love, il dodicesimo e ultimo loro singolo a raggiungere la top 10 della USA Hot 100.

In salita al numero 10 della Hot 100 c'era dunque Stone Love, una canzone che segnò la fine del periodo di massimo splendore di Kool & The Gang, un gruppo soul, funk, rhythm and blues proveniente dal New Jersey e ancora oggi in attività dal 1964. Hanno pubblicato 24 album e 39 singoli durante una lunghissima carriera di successo.

0: successo, dovuto in gran parte all'ingresso nella band del cantante James J.T. Taylor e delle produzioni di Humir Deodato.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo di un posto, in discesa incontriamo un ex number one di questa chart. È una power ballad degli Starship, una rock band statunitense di San Francisco, ancora oggi in attività dal 1984. Inizialmente si chiamavano Jefferson Starship, ma a causa di una controversia legale persero alcuni elementi e dovettero modificare anche il loro nome. Numero 9, Nothing Gonna Stop Us Now.

0: In discesa al numero 9 della HOT 100 c'era dunque un next number one di questa chart. Si tratta di Nothing Gonna Stop Us Now, un brano scritto da due noti songwriter, Diane Warren e Albert Hammond, e portato al successo dagli Starship. È anche la colonna sonora di un film americano del 1987, una romantica commedia dal titolo Man Can, interpretata da diversi attori famosi come Andrew McCartney, Kim Cattrall, Estelle Getty e James Spader.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo di un posto e siamo al numero 8, dove stazionario c'era Stevie Winwood e un brano che in quel periodo era in vetta alla Billboard Adult Contemporary Tracks, The Finer Things.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal Countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. Il 2 maggio 1987 al numero 8 della Hot 100 c'era dunque The Final Things, un brano scritto e cantato da Stevie Winwood, un musicista e cantautore inglese nato a Birmingham nel 1948 e ancora oggi in attività dal 61. Una lunga carriera durante la quale ha suonato con i Traffic, i Blind Faith e i Go. Da solista invece ha pubblicato 10 album.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
0: Al numero 7 invece c'era una grossa sorpresa. Perdeva di botto la leadership del Countdown più famoso del mondo questo brano cantato da due fuoriclasse della musica, la grande Aretha Franklin, che da sempre è definita The Queen of Soul, e George Michael. La loro canzone, scritta da Simon Climie e Dennis Morgan e prodotta da Narada Michael Walden, conquistò non solo la vetta dei singoli pop americani, ma anche di quelli inglesi.

0: Dunque, il 2 maggio 1987, in discesa al numero 7 della USA Hot 100, c'era l'ex numero 1 di questa chart, I Knew You Were Waiting For Me, un grande successo di Aretha Franklin e George Michael. Il brano celebra la resilienza e la fede nel trovare l'amore vero e destinato, dopo un passato doloroso e pieno di grandi difficoltà personali. Fu l'unico singolo di Aretha Franklin a conquistare la vetta della classifica pop inglese in tutta la sua lunga e straordinaria carriera.
1: American Hot 100.
2: All the hits. The Billboard history.
0: Saliamo un altro gradino e siamo al giro di boa della chart odierna. Qui incontriamo una rock band famosissima e che certamente non ha bisogno di grandi presentazioni. Un gruppo che in quel periodo dominava alcune tra le più importanti classifiche Billboard, come la Mainstream Rocker Play e la Top 200 Albums. Naturalmente sto parlando di Bono e gli U2, che in quel periodo erano in salita al numero 6 della Hot 100 con questa splendida ballata. Futura hit leader anche di questa chart è With or Without You.

0: Andrea Cernobano and the U2, With or Without You, un brano incluso nell'album The Joshua Tree, ritenuto uno dei migliori long playing della band e della storia della musica. La canzone si aggiudicò ben 3 dischi d'oro e 7 di platino. E adesso state ancora con me, sospendiamo come sempre la scalata al countdown più famoso del mondo e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento alla rassegna dei numeri 1 delle altre principali Billboard Charts.
1: The Billboard History, the American Hot 100.

Iniziamo dunque la rassegna dei numeri 1 delle classifiche di genere a marchio Billboard nell'edizione del 2 maggio 1987. In vetta all'Adult Contemporary Tracks c'era Stevie Winwood e The Final Things, motivo già ascoltato poco fa nella prima parte del nostro appuntamento. Anche il numero 1 della Mainstream Rocker Play è già stato sentito, si tratta di With or Without You degli U2, ma il gruppo irlandese in quel periodo dominava un'altra importantissima classifica Billboard, la Top 100 Albums, i 200 long playing più venduti nel territorio americano. E lo faceva con The Joshua Tree, uno dei loro migliori lavori, dal quale vi faccio ascoltare in sequenza Where the Streets Have No Name e I Still Haven't Found What I'm Looking For.

Dunque, in vetta ai 200 album più venduti in America, il 2 maggio 1987 c'era The Joshua Tree degli U2, vincitore di un Grammy Award come miglior album del 1987, un long play che il gruppo realizzò volgendo l'attenzione verso le radici della musica statunitense, cominciando ad esplorare il blues, il country e il gospel. Andiamo avanti e siamo alla Disco Action, dove in quel periodo primeggiava un brano ipertecnologico dei Kraftwerk, The Telephone Call.

Tra i brani più ballati nelle discoteche a stelle e strisce all'inizio di maggio dell'87 c'erano i Kraftwerk e The Telephone Call, mentre in vetta alla classifica Rhythm and Blues c'erano The System, un duo statunitense di musica synth-pop R&B composto dal cantante e chitarrista Mick Murphy e dal tastierista David Frank. Il loro brano è questa meraviglia dal titolo Don't Disturb This Groove, numero 1 Hot Rhythm and Blues Tracks.

Di nuovo bentrovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo, inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Dunque in vetta ai singoli rhythm and blues americani c'era Don't Destroy This Groove di Mick Murphy e David Frank, in arte The System, due musicisti e produttori discografici ancora oggi in attività dai primi anni 80. In apertura della rassegna odierna, con le classifiche di genere a marchio Billboard, vi ho segnalato il numero uno della mainstream rocker play, ovvero With or Without You degli U2. Ora invece voglio proporvi il numero 2 di quella chart, visto che la settimana seguente a questa sarebbe balzato in vetta a questa classifica. Il secondo posto infatti era occupato dal braccio destro del rock and roll, ovvero Mr. Tom Petty e i suoi Heartbreakers.

0: Il 2 maggio 1987 al numero 2 della mainstream Rocker Play, in attesa di approdare al vertice assoluto della classifica che elenca i singoli rock più trasmessi dalle emittenti radiofoniche statunitensi, c'era Jammin' Me, un motivo di Tom Petty and the Heartbreakers, un famoso gruppo rock and roll proveniente dalla Florida e in attività dal 76 al 2017, anno della scomparsa del loro leader e fondatore, Mr. Tom Petty.
1: The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: A chiudere la panoramica con le classifiche di genere stilate da Billboard Magazine, ci rimane solo l'ascolto della Hot Country Chart e della sua hit leader. Si tratta di un brano del cantautore statunitense Anthony Graham Brown, Don't Go to Stranger, numero 1 Hot Country Tracks.

0: Dunque in vetta alla classifica country statunitense all'inizio di maggio dell'87 c'era Don't Go to Stranger, un motivo di T. Graham Brown, un cantautore americano nato in Georgia nel 1954 e ancora oggi in attività dai primi anni 70. Una lunga carriera iniziata cantando jingles commerciali per importanti aziende come McDonald's, Disneyland, Budweiser e Coca-Cola e continuata musicalmente piazzando 30 singoli nella classifica country americana, tre dei quali al numero 1. Bene, e con questo la panoramica delle più importanti Billboard Charts per oggi termina qui. Adesso state ancora con me, torniamo a scalare la USA Hot 100, ci aspetta la sua Top 5.
1: All the hits. All the hits. The Billboard History. All the

0: Welcome to the biggest countdown in the world.
1: The biggest songs in America.
2: The American Hot 100. 5, 4, 3, 2, 1.
3: Riprendiamo la scalata alla Hot 100 e alle sue prime 5. Al quinto posto c'era il genio di Minneapolis, il grande Prince, Roger Nelson. Sign of the Times.

0: In discesa al numero 5 della USA Hot 100 il 2 maggio 1987 c'era Sign of the Times del grande Roger Nelson in Art Prince. La canzone, composta dallo stesso artista, nel testo tratta argomenti di scottante attualità dell'epoca, come l'AIDS, la violenza delle gang, la povertà, la droga e l'olocausto nucleare, e addirittura il disastro dello Space Shuttle Challenger. Fu un grande successo che gli consentì di conquistare la vetta delle classifiche Billboard, Rhythm and Blues e Dance Electronic.
1: The American Hot 100. The Billboard History.

0: In salita al numero 4 della HOT 100 c'era Madonna e La Isla Bonita, un successo della cantante americana che anticipò di molti anni il cosiddetto Latin Pop di artisti come Ricky Martin, Jennifer Lopez e Shakira. Si aggiudicò il disco d'oro in ben 7 nazioni, tra le quali l'Italia, e il disco di platino in Spagna.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.

0: Billboard History.
1: Saliamo al numero 3 e ormai abbiamo raggiunto il podio del countdown più famoso del mondo. Qui c'erano The Crowded House e Don't Dream It's Over.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. In discesa al numero 3 della Hot 100 il 2 maggio 1987 c'era dunque Don't Dream It's Over, un brano firmato Crowded House, un gruppo australiano ancora oggi in attività dal 1985 e capitanato da Neil Finn, l'autore di questa canzone. La band ha pubblicato 14 album durante una lunga carriera nella quale non sono mancate delle soste. Questo brano è ad oggi l'unico successo che si ricordi di loro. Nel 1991 Antonello Venditti ne fece una cover in italiano dal titolo Alta Marea.
1: The American Hot 100, the Billboard History,
2: the Billboard History.
0: Saliamo un altro gradino e siamo sempre più vicini alla vetta del countdown più famoso del mondo e al nuovo numero 1. Qui c'era Jody Watley e questo ottimo singolo di debutto solista. Al numero 2 della USA Hot 100 il 2 maggio 1987 c'era Looking for a New Love.

0: In salita al secondo posto della Hot 100 c'era dunque Looking for a New Love, il singolo di debutto dell'ex cantante degli Shalamar, Jody Vanessa Watley, una cantautrice e produttrice discografica statunitense nata in Illinois nel 1959. Suo padre era un pastore della chiesa e un DJ, mentre la madre una cantante e pianista. Il suo padrino invece fu Jackie Wilson, un famoso cantante e ballerino americano. E adesso, alla fine della nostra scalata odierna, da una costa all'altra degli Stati Uniti d'America, questo era il nuovo number one. Al numero uno, I Just Died in Your Arms Tonight, Cutting Crew.
1: The American Hot 100.
2: Numero

0: Il 2 maggio 1987 la Hot 100 aveva un nuovo number one, I Just Died in Your Arms Tonight, un brano one hit wonder di una rock band inglese chiamata Cutting Crew e proveniente da Londra. Fu un grande successo, certificato disco d'oro in Italia, Spagna, Germania e Danimarca, disco di platino nel Regno Unito e in Canada. Bene, e con il nuovo number one si chiude anche questa puntata con la USA Hot 100 e le altre principali Billboard Charts. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto.
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
3: The Billboard History. The Billboard.

0: Buonasera dalla redazione. Non ha risposto al PM Salim El Kudri, il 31enne che ieri ha seminato il panico a Modena lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino investendo alcuni passanti. Il bilancio è di 7 feriti. Esclusa l'ipotesi di terrorismo, si parla di una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi. Scontro intanto nella maggioranza sui permessi di soggiorno. Salvini invoca un giro di vite dopo i fatti di ieri a Modena e parla di una proposta di legge per la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati. Risponde Tajani ricordando a Salvini che l'investitore di Modena è un italiano ma di origini marocchine. Italiani morti alle Maldive, una squadra composta da 3 subspeleologi finlandesi partecipa alle ricerche dei 4 subacquei italiani ancora dispersi nell'atollo di Vavu. Oggi fanno rientro nel nostro paese 20 connazionali che erano a bordo del Duke of York insieme ai 5 sub deceduti. Siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e anche di altre questioni. Il tennis è in attesa di Jannik Sinner impegnato nella finale con Ruud, Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano nel doppio contro la coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Ceballos. Per il calcio il Verona rovina la festa a scudetto all'Inter pareggiando 1-1 a San Siro. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade nella 37esima e forse decisiva giornata di Serie A e vede allontanarsi una qualificazione in Champions League che solo una settimana fa sembrava cosa quasi fatta. I bianconeri perdono 2-0 lo Stadium contro la Fiorentina in virtù della vittoria del derby della Roma e del Milan a Genova. Ora si trova al 6° posto in classifica, scavalcata anche dal Como che ha battuto il Parma. Analisi amara a fine match del tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti, che si fa responsabile di quanto accaduto.
1: Per il fatto di subire questi momenti e non saper reagire in questi momenti o non essere nelle condizioni di esprimere il livello di calcio che hai, il livello di calciatore che sei, io prima di tutto bisogna mettere in discussione me prima di andare poi a parlare dei calciatori.
0: Oggi è anche il giorno della festa scudetto dell'Inter. I nerazzurri hanno però pareggiato contro il Verona nell'ultima esibizione a San Siro e dopo la premiazione per il titolo sfileranno per le vie.

0: di Milano a bordo di un pullman scoperto. Alle 18 però si continua a giocare con Atalanta-Bologna in serata i tre match con squadre coinvolte nella corsa a salvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Al Foro Italico di Roma è il giorno della finale del singolare maschile. Yannick Sinner è in campo per sfidare Casper Ruud e per conquistare un successo che a Roma manca un tennista italiano da 50 anni. Per Sinner l'obiettivo è vincere il suo sesto 1000 consecutivo, il primo qui a Roma e l'unico che gli manca. Sinner ha affrontato il norvegese l'anno scorso nei quarti di finale a Roma e lo supera agilmente con un 6-0-6-1. Intanto l'Italia trionfa con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che vincono la finale di doppio, battuta la coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Ceballos. Va in archivio con il successo di Fabio Di Gianantonio un pomeriggio dalle forti emozioni al Montmeló in occasione del Gran Premio di Catalogna della MotoGP. Protagonisti della gara sono stati però gli incidenti, due in particolare accaduti in pochi minuti. Il primo è stato il terribile crash al secondo giro con Acosta che ha avuto un problema a motore nel rettilineo e Alex Marquez che arrivava alle sue spalle lo ha centrato, coinvolto anche Di Gianantonio che nonostante il dolore è poi ripartito. Marquez è sempre rimasto cosciente in ospedale, poi dopo la ripartenza subito groviglio in prima curva, soccorsi anche per Zarco, sempre cosciente e anche lui in ospedale. Ciclismo: Jonas Vingegaard, corno delle scale, dimostra ancora una volta di essere il migliore in salita e vince la nona tappa del Giro d'Italia davanti a Felix Gall e a un ottimo Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo una buona resistenza. Rimpianto per Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Staticon, DJ, va ora in onda.

da fare informaticamente parlando. Sì, ma in hardware o in software? Questo è il bivio, perché se si tratta di software capisco pochissimo, se si tratta di hardware ancora meno, però dicono che sono un mouse felice. No, io veramente sono Chico Cat, e quindi in quanto

I 5 minuti e quasi 47 secondi, ne mancano 10 di Good Time. Beh, un buon auspicio, un augurio per un weekend davvero positivo, anche se insomma ormai qualche ora ne abbiamo consumata, però le ultime ore, ricordatevi di queste, del weekend, sono quelle che contano davvero, perché vi lasciano poi il sapore di bei momenti per tutta quanta la settimana dura da affrontare, quella nuova, perché è sempre così, anche se nel corso della settimana c'è sempre qualcosa che uno aspetta nel corso dei giorni normali, no, mettiamola tragica.

Da dire, attenzione, perché sul palco di Sanremo tre nostri amici hanno dato davvero luce in apertura di una delle serate.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadegan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Alcotec. From 7 Bar. FM / / Alterradio. Alcotec.
1: From 7 Bar FM Alterradio. Alcotec.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Una puntata che parte un po' in maniera particolare perché stiamo facendo un programma tutto nostro in bassa frequenza, in interfono, nel fuori onda, chiamatelo come vi pare, perché abbiamo un ospite davvero frizzante. Lei si autodefinisce timida, ma poi basta un po' sfrugugliarla, come si dice al sud, perché comunque al sud ci collegheremo e dovrebbe essere già in linea Giovanna Sant'Arsiero. Pronto?
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Giovanna.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao e grazie per aver accettato il nostro invito, un'altra segnalazione preziosa da quella specie di mago che è il nostro amico in comune Christian, giusto?
3: Certo, grazie a voi, un piacere.
2: Tra l'altro abbiamo parlato Sud Italia, più precisamente Potenza, è una città alla quale sono legato per le origini, però non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di te, che sei una potentina, ma hai tutta quella potenza che c'è nella costa ovest degli States, perché io ho sentito un po' di quello che suoni, di quello che canti. Tra l'altro avevi messo un po' da parte la musica, l'hai richiamata, l'hai rispolverata questa tua parte,
3: antica passione. Vero, sì, è così. L'avevo abbandonata per un po' e poi invece l'ho ripresa con magari più grinta e più passione di quanto io non l'avessi lasciata prima, ecco. Perché poi senti, insomma, a un certo punto come se ti mancasse qualcosa, dici: ma perché io ho lasciato? Perché io ho lasciato? Invece ecco che poi la si riprende, insomma, nella speranza di poter fare, di comunicare qualcosa, perché comunicare in musica qualcosa, secondo me, è la cosa più importante, ecco.
2: Secondo me
3: semplicemente tutto.
2: Secondo me il destino è tutto nel nome, perché tu ti chiami Giovanna, però a giudicare dal suono e a giudicare anche dalla copertina, no, che c'è in I Dreamed of a Fire,
3: sì.
2: Diciamo che sei un po' la cugina d'Italia di Joan Jett, no, che si chiama Giovanna come te, perché...
3: magari, ti ringrazio tanto, grazie mille, insomma, questo è un complimentone,
2: ma diciamo perché così. Però a parte tutto, qual è la musica che tu ascolti?
3: Io ascolto molto, vabbè, anche insomma da quello che poi io faccio lo si può evincere. Ascolto moltissimo rock, moltissimo pop, però sono anche molto, che ti voglio dire, arriva pure il momento, che è quel giorno particolare, che ascolto pure Luciano Pavarotti, capito come sono io? Cioè, sono un po' così, nel senso che la musica poi è bella tutta, e per come la vedo io, no, ci sono dei momenti della giornata, dei periodi, ecco, dove ci sono sempre delle canzoni che possono rispecchiare un periodo, un momento della vita, e quindi io posso passare dal metal alla musica classica nel giro di poco.
2: Il musicista,
3: sono un po' così, esatto, diciamo,
2: musicista.
3: Che non precludo nessun genere musicale, nel senso che arriva il momento che va bene anche ascoltare qualcosa al di fuori delle proprie righe, al di fuori di come siamo fatti, non precludo nessun genere musicale, ecco.
2: Il musicista è un po' così, deve nutrirsi, deve cibarsi. Abbiamo incuriosito,
3: bravo, esatto,
2: abbastanza. Allora ecco la

0: degli States. Giovanna, certo, Santarsiero, Giovanna Santarsiero per questa puntata di Algo Day. Una domanda, allora, italianissima, però canti in inglese e componi ovviamente nella lingua anglosassone americana, dico io, visto il suono. Come mai?
1: Sì, dai, questa canzone in particolare è nata così, sempre spontaneamente, con un ritmo già che andava verso questo, l'inglese, vedi, io lo vedo molto musicale,
0: certo.
1: Voglio dire, anche grammaticalmente, proprio parlando, le parole sono più corte, quindi diciamo è più semplice riuscire a musicare il tutto, e quindi è nata così. E ho pensato, sai, di tradurla in italiano, ma ci avrebbe perso un pochetto, diciamo. Poi mi piace lasciare le cose come nascono nella loro origine,
0: ma la tua
1: conservare ecco proprio la naturalezza e la spontaneità di come poi nascono.
0: Ma la tua dimestichezza con l'inglese nasce dalla passione musicale, da qualcos'altro?
1: Certo, io nasce dalla mia passione sicuramente musicale. Io poi naturalmente nella traduzione, essendo italiana, mi faccio aiutare da una docente di lingue, chiaramente, non mi affido a ChatGPT, non mi fido, sono sincera, te lo devo dire,
0: certo.
1: Preferisco affidarmi a una docente di inglese, laureata in lingue, la saluto, Patrizia, le mando un bacio ogni tanto.
0: Bene.
1: Anche per ne ho scritte due in inglese, quindi anche
0: dimmi questo testo di che cosa parla, il tema, l'ispirazione.
1: Questo testo parla, ho sognato un incendio, appunto, e parla proprio della mia passione per la musica, del lavoro che c'è dietro, della dedizione, di quanto questo ti faccia stare bene. Ecco, è nata così, parla proprio di questo, cioè del fatto che io viva la musica come una grande passione che ti dà quel qualcosa che altro non ti dà. Ecco, semplicemente.
0: Allora, hai Dreamed of Fire, appunto il penultimo pezzo, perché ti abbiamo disturbata, perché abbiamo saputo dell'uscita del nuovo.
1: Disturbata,
0: no?
1: Ma grazie, ma non è un disturbo, è un piacere.
0: Time.
1: È un piacere.
0: Grazie. Ma Time by You invece è l'ultimo nato ed è quindi sempre più coccolato, l'ultimo arrivato nella famiglia dei brani, no? E invece questo pezzo, presentaci di che cosa parla.
1: Sì, è semplicemente un ringraziamento, è autobiografico questo pezzo, diciamo. È un ringraziamento ad un mio insegnante che, al di là del suo ruolo di insegnante, è riuscito, io ancora oggi non lo so come abbia fatto, a rendere amabile una materia che era partita come veramente per me, io parlo di me chiaramente, ostica, cioè io non ci capivo niente. Lui invece era lì a dirmi: ma se tu non lo fai, come pensi di poterci riuscire? Se tu scarti a prescindere questa cosa, come pensi? Devi provare. E ti dico che lui ha avuto ragione.
0: E stiamo parlando di che materia?
1: Stiamo parlando di una materia del francese, di una lingua, sì, dici tu, le scritte in inglese. Sembra, è così, perché poi è così, io sono un po' così, e io avevo delle enormi difficoltà, e invece lui è stato fantastico in questo. E quindi, vedi, poi sono quelle cose che nel tempo ti restano, e magari, come è capitato a me, può capitare a chiunque, no?
0: Sì.
1: Di avere una figura poi così importante nella vita, tu questo insegnamento poi te lo porti dietro, no? Ti lascia quel qualcosa che ti aiuta anche in altre situazioni, ecco, della vita. Quindi proprio quest'impronta che mi è stata data da questo insegnante, che è stata una fortuna per me, perché magari non tutti hanno queste fortune.
0: Ascoltiamola però, Giovanna, questa Time by You, dedicata a questo insegnante di Francia.

0: delle Go-Go, sempre un animale occhio, però un po' più arrotondato, no, il suono.
1: Grazie, grazie, sei veramente gentile.
0: E per dare anche questa sensazione francese, no?
1: Francese. Diciamo che la materia è tra virgolette relativa, no? Perché magari per me è stato il francese, però qualsiasi altro sarebbe potuto essere, pensa tu, la matematica, la chimica, mamma mia, mi viene mal di testa solo a pensare. Ad esempio, è bello avere questi riferimenti, e è bello anche dire, ringraziare, ecco, queste figure che ti danno questo qualcosa che poi ti porti dietro.
0: L'arma del musicista, del compositore, è davvero fantastica, perché anche uno che si sente, no, dedicare un pezzo, è davvero un regalo micidiale. Siamo veramente agli ultimissimi secondi, in 30 o massimo 60 dc la differenza tra lo studio e il live per te. Non so se hai già delle occasioni per calcare qualche palco, per esibirti.
1: Sì, certo, ci sono state. Ovviamente il live è tutta un'altra emozione, nel senso che il contatto con il pubblico, vedere anche l'apprezzamento da parte del pubblico, il calore che il pubblico ti trasmette, ti dà quella grinta in più rispetto a quando si va a registrare in studio. È più complicata la faccenda dal vivo, perché ovviamente non ci sono margini, magari si può essere anche più imperfetti tra virgolette, però sì, quella spontaneità e quel contatto diretto con il pubblico è una cosa molto bella, ecco.
0: Ok, sì. Giovanna, siamo arrivati dalla regia, mi fanno cenno che il tempo sta davvero per scadere, ti ringraziamo tantissimo.
1: Ma grazie a voi, è stato un piacere.
0: Facci sapere tutto, aggiornaci sempre sulle tue novità, perché vogliamo avere le anteprime di Giovanna Santarsiero.
1: Va bene, grazie mille, sarà fatto.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, arrivederci, ciao ciao ciao.
0: Termina qui la puntata con Giovanna Santarsiero, un sound sicuramente deciso. Termina la puntata di Algo Day di questa edizione, ma un altro aggiornamento lo avremo domani alla stessa ora, sempre qui sulla vostra Radio del Cuore. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di setteva.fm. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7BA.fm/Alti Radio. All go day. All go day. All go day. From 7BA.fm/Alti Radio.

0: lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino, investendo alcuni passanti. Intanto Luca Signorelli, uno dei cittadini che ha fermato l'investitore, sarà assegnato il premio Nassiria per la pace. Il premier israeliano Netanyahu ha sentito al telefono il presidente Trump per parlare di Iran. A quanto riferito, la telefonata è durata oltre mezz'ora. Per questa sera ha convocato una riunione del suo gabinetto di sicurezza in vista di un possibile ripresa del conflitto. Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da tre subspeleologi finlandesi partecipa alle ricerche di quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Oggi rientrano nel nostro paese 20 connazionali che erano a bordo del Duke of York. Possibili disagi sui trasporti a causa dello sciopero generale di domani. L'agitazione interesserà anche il personale del gruppo FS. Trenitalia, Trenitalia Tiber e Trenord dalle 21 di oggi alle 21 di lunedì. Escluso dallo sciopero il trasporto aereo. Ciclismo. Jonas Vingegaard ha vinto sul corno le scale la nona tappa del Giro d'Italia davanti a Felix Gall e un ottimo Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa. Rimpianto per Ciccone. L'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Inizio di settimana al nord-ovest con nubi sparse ma con ampie schiarite su Riviera Ligure, sulle pianure lombardo-piemontesi, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali. Sul Tirreno, serene sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite su dorsale laziale. Sull'Adriatico avremo anche qui nubi sparse con schiarite sui litorali e sulla dorsale. Avremo una giornata invece molto nuvolosa al sud, sulle isole maggiori, sereno sulla costa Smeralda, nubi sparse con ampie schiarite altrove. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

Buonasera dalla redazione. Yannick Sinner trionfa al Foro Italico dopo aver battuto con un doppio 6-4 il norvegese Ruud nella finale. Vittoria storica del numero uno al mondo che riporta l'Italia sul tetto del Foro a 50 anni dall'ultima volta. Per Sinner è il primo

titolo a Roma. Il presidente Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni l'equipe di medici che in cura i feriti falciati a Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Khoudry. L'uomo non ha risposto davanti al PM. Il ministro Piantedosi parla di un fatto collocabile nel disagio psichiatrico. Una squadra composta da 3 subspeleologi finlandesi è arrivata alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Oggi tornano in Italia gli altri 20 nostri connazionali che erano sull'imbarcazione. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. Nel frattempo Washington ha messo sul tavolo 5 condizioni per raggiungere un accordo. Sciopero generale per diverse categorie, dai trasporti alla sanità, alla scuola, alla protesta indetta dall'Unione Sindacale di base, scatta domani, ma per i trasporti si parte già questa sera alle 21. Nelle motivazioni l'USB fa riferimento all'appello lanciato dalla Global Sumud Flottiglia. È tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. Oggi si svolgono le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Belluno. La vigilia è stata caratterizzata da un'intensa attività di contatti e trattative, poiché queste elezioni, frutto della legge Del Rio del 2014, presentano dinamiche particolari rispetto ad altre consultazioni. Il CSV Belluno Treviso ha chiuso il 2025 con risultati in crescita, coinvolgendo oltre 3.500 giovani e supportando centinaia di associazioni. L'Assemblea dei Soci, riunita a Vittorio Veneto, ha approvato il bilancio sociale, evidenziando un'espansione della rete di volontariato. Al Cinema Italia di Belluno si è tenuta la proiezione di 3 episodi della docuserie Dolomitismo, racconti verticali, ideata da Emanuele Confortin e prodotta dalla Fondazione Dolomiti UNESCO. L'evento, organizzato in collaborazione con la provincia, ha celebrato la bellezza delle Dolomiti attraverso il cinema. Questa sera, il Belluno Volley affronterà la Domotec a Reggio Calabria nella decisiva gara 3 della finale playoff di Serie A3 Credembanca. In palio c'è la possibilità di accedere alla Serie A2, un traguardo significativo per la squadra. Infine, gli atleti del Pickleball Dolomiti stanno partecipando alla fase finale del circuito nazionale Road to Rome presso il Foro Italico, un evento di grande prestigio che si svolge in concomitanza con gli internazionali BNL d'Italia, offrendo un'importante opportunità di visibilità e competizione. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Radio Meano. Your music, your life.
1: Ho sbagliato così

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
2: They love each other. They make love. The world has sex. Sex.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.